Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita
1: sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

questa notte calda di ottobre, apri di cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre,

0: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono i nuovi, cara, sono i nuovi K. Siamo ritornati lui.

0: Vendesi Ciringuito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana. L'onda

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a...

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
4: L'imbattibile Sigma, fino al 15 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

all'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Decisa rimonta dell'alta pressione sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni, specie su regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio in Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon lunedì 14 settembre 2026. Attenzione, oggi è il 71esimo compleanno di Papa Leone. Auguri tanti e di cuore. E auguri anche a Ivan, il mio segretario. Anche in questo caso tanti e di cuore. Elezioni in Svezia, elezioni politiche con la situazione di estrema incertezza ed equilibrio. Arretra la destra estrema. Lievemente ferito Daniel Maldini in un incidente stradale a Milano. All'alba di domenica l'attaccante del Cagliari, che aveva segnato il rigore decisivo, è stato dimesso dopo le cure del caso. Maldini è risultato positivo al test dell'alcol, gli è stata ritirata la patente. Un ragazzino si è buttato sotto la mia automobile per gioco, rivela Alba Parietti, che chiede che la sicurezza stradale torni a essere una priorità. L'artista torinese racconta la sua disavventura vissuta, sostenendo anche di aver atteso a lungo prima di poter parlare con le forze dell'ordine. Trump, il presidente americano, non vuole che si rallenti lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Chi vince la corsa vince tutto. La vicenda di Sigfrido Ranucci, mai preso un euro dalla Vitola, gli articoli falsi su di me, dice Sigfrido, probabile ricorso per il reintegro alla conduzione di Report. A Padova una tragedia familiare, un uomo di 70 anni ha soffocato la suocera, 97enne affetta da diverse patologie, poi ha chiamato il 112, è stato arrestato. Il portavoce del Cremlino, il baffetto biondo, pescò

0: Campidoglio, sul feretro la bandiera dell'Europa. Lunga fila in piazza, domani i funerali di Stato. Due uomini sono stati ammazzati a colpi di arma da fuoco in un parco giochi di Brooklyn a New York, ignoto il movente. Raid russo al confine Ucraina-Polonia, droni su un treno e stazione di servizio. Zelensky commenta: un attacco deliberato. Trump aggiunge: stoppa i raid sulle raffinerie russe. Dice la bravissima figura televisiva di Enrico Papi: io sono fortemente convinto che sia molto meglio una separazione serena e rispettosa di un matrimonio infelice. Lo sport, il calcio, campionato di Serie A, giunto alla quarta giornata. Venezia-Fiorentina 2-4, Genoa-Frosinone 1-1, Lazio-Milan 2-2, Atalanta-Cagliari 1-2, Lecce-Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0. E c'è anche il Sassuolo che ha superato la Juventus in serata per 3-2. Oggi Como-Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese. Si competerà così la giornata. Lazio 10 punti, Roma, Inter, Cagliari 9 punti, Milan 8, Como, Sassuolo, Fiorentina, Juventus 7, ma è una classifica ovviamente incompleta. L'automobilismo, la Formula 1, Antonelli, non lo ferma nessuno, il mondiale è vicino per il pilota della Mercedes che ha battezzato vincendo il circuito di Madrid, si è imposto su Verstappen e Norris, indietro le Ferrari. Kimi allunga su Russell, ieri quinto, 80 punti di vantaggio, fra due settimane si corre a Baku. Motomondiale a Misano, Marc Marquez vince in MotoGP, aggancia Martin, Jorge quinto, Alex si accosta sul podio, nella Moto2 quinto Arbolino, dopo San Marino c'è lo Spielberg. Eurovolley, l'Italia batte anche la Slovacchia, i ragazzi azzurri hanno vinto ancora, domani c'è la Repubblica Ceca. Il tennis USA Open, Zverev batte Shelton in finale, la Sabalenka KO, il titolo va alla Rybakina. Il ciclismo con la Vuelta, ultima tappa con Johansen, Granada ha incoronato il trionfo di Henrik Mas. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Buongiorno. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per lavori di manutenzione tra l'incrocio Cagliari, statale 130 Iglesiente, prima di Sesto, in direzione incrocio Porto Torres. Nel Piemonte, statale 33 del Sempione, tratto chiuso, causa incidente sull'incrocio Crevola. C'è stato un incidente sulla statale 598 Fondo Valle d'Agri in Basilicata sull'incrocio di Sant'Arcangelo. Sulla statale 516 Piovese nel Veneto ci sarà senso unico alternato causa lavori dalle 8 del 21 di settembre alle 18 del 23 ottobre tra l'incrocio Ponte San Nicolò e l'incrocio di Legnaro. Sulla statale 51 di Alemagna, senso unico alternato, lavori tra l'incrocio Perarolo di Cadore e l'incrocio Valle di Cadore. E ancora nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori dalle 8 del 16 alla mezzanotte del 18 settembre tra l'incrocio Pozzo San Lupatoto e l'incrocio Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana, e mi raccomando, massima prudenza alla guida, rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: quando cadi devi essere anche bravo a rialzarti.
1: Sì, ma anche bravo a cadere per non farti male, ecco.
0: Certo, devi anche cadere nel modo giusto. Bravi a cadere, questo era Marrakesh e oggi è lunedì, rialziamoci.
1: Lunedì, 14 settembre, salutiamo Max Pierucci, Ambro in regia.
0: Buongiorno ragazzi, buongiorno amici.
1: Voi cari piccolini che ci state già scrivendo con i vostri sms e whatsapp al 331 995 0095, oggi ricominciano le scuole, sì, nella maggior parte dell'Italia.
0: L'Italia e del mondo anche.
1: Non dappertutto, quindi vogliamo sapere dove stanno iniziando le scuole, quando inizieranno dalle, certo, vostre parti. Facciamo un giro scuola al 331-995-0095 con i vostri sms e whatsapp.
0: Giro scuola!
1: Buongiorno Cici!
2: Buongiorno, complimenti a questo speaker. Allora, oggi abbiamo già detto giro scuola ed è anche l'esaltazione della Santa Croce, vero Roberto?
3: Ma certamente, oggi poi ho per voi una frase meravigliosa di Khalil Gibran. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno.
0: Quando a Radio Italia sono musica italiana, sono le 7:01.

0: Sono Sofia Gerosa, vengo da Cusano Milanino, ora sto andando alla scuola BES. Ciao!
1: Ciao, c'è anche la mamma Erika, buona giornata!

0: Salutiamo Sofia, la mamma Erika.
1: Ciao Sofia, ciao Erika.
0: Buona scuola.
1: Salutateci anche Giovanni Trappattoni, il Trapp, se doveste incontrarlo.
2: Sì, lui è di lì.
1: È lì di Cusano Milanino. Buona giornata anche a voi, piccoline.
0: Salutiamo tutti gli studenti che oggi iniziano la scuola e anche quelli che non iniziano oggi, ma nei prossimi giorni.
1: Magari domani.
0: Infatti stiamo facendo un giro scuola per capire bene. 331-995-0095. Buongiorno a Como, comincia oggi la scuola. Buona giornata, buon inizio anno scolastico a tutti. Ciao da Teresa.
1: Ciao Teresa. A Savona si ricomincia oggi. È stata dura svegliarsi, ma siamo felici. Buon inizio anno scolastico a tutti da Giulio e Claudia. Ciao Giulio, ciao Claudia.
0: Sono Monica, docente di lettere. Spero che i miei studenti si illuminino nel rivedermi. E
1: sicuramente.
0: Quindi facciamo un grande in bocca al lupo anche a tutti i docenti.
1: Certo, buongiorno piccolini, oggi inizia una nuova avventura, le medie, è un super mega in bocca al lupo al mio Alessandro, detto anche Carotino, mamma Paola, detta anche Befana.
0: Oh.
1: Ciao Paola.
0: Poi salutiamo Ciao, Ginevra Alessandro. Che oggi inizia la quarta elementare. Salutiamo anche Donatello che
1: Donatello.
0: Ho incontrato qualche giorno fa.
1: Ciao Donatello.
0: In strada e ci siamo salutati, abbiamo scambiato quattro chiacchiere.
1: Magari
0: grazie.
1: Ci incontreremo presto.
0: Ti saluta
1: Donatello,
0: anche Enzo,
1: ti saluto
0: anche
1: anch'io. Enzo. Buona giornata Donatello e fai il bravo, eh.
0: Continuate SMS WhatsApp 331-995-0095.
3: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Bella Madonnina Tananaia, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ah, volevo.
0: Per quanto riguarda il campionato di Serie A, sì. Allora ieri il Napoli ha battuto il Bologna 1-0 e il Sassuolo ha battuto la Juventus 3-2.
1: Non lo sapevo. Certo. Magari ha segnato anche il giocatore che la Juventus ha dato in prestito al Sassuolo, Azic.
0: Sì, ha segnato proprio lui.
1: Vabbè, complimenti al Sassuolo di Aquilani. Speriamo che la nostra Juve si riprenda.
0: In attesa della vostra Juve.
1: Allora, sì, della nostra Juve, sì. Certo.
0: In attesa delle partite della Roma e dell'Inter, nella classifica di Serie A è prima la Lazio, che ha pareggiato col Milan sabato. E la Lazio, che sta vivendo una situazione un po' paradossale, praticamente nonostante i risultati positivi in campionato, i tifosi, in polemica con la società per protesta, non vanno allo Stadio Olimpico.
1: Su questa situazione, che fa sì che la squadra giochi sempre in uno stadio praticamente vuoto, si è sfogato pubblicamente l'allenatore Rino Gattuso, con parole anche molto forti. Max,
2: dimmi,
1: che dici, proviamo a chiamare Gattuso?
2: Sei sicuro?
1: Ci proviamo?
2: Si sarà calmato.
1: Speriamo.
2: Sì.
1: Pronto, buongiorno Ringhio.
3: Buongiorno a mannaia dello demonio, mannaia dei tifosi, mannaia.
1: Sentiamo che sei ancora arrabbiato.
3: Ma capisci che giocare senza i tifosi è come mangiare pasta con anduia ma senza anduia. Mm. Oppure come mangiare pasta sarda in duia però senza anduia.
1: Sì.
3: Oppure pasta olive in duia ma senza
2: l'anduia.
3: No, senza olive. Almeno uno spudino nocciole.
1: No. Sì, Rigio, vabbè, abbiamo capito. Allora, volevamo sapere se la società e la squadra pensano di fare qualcosa per risolvere la situazione.
3: Guardi, io ho fatto alcune proposte allo Tito, sono stato nel suo ufficio, ho parlato con lui per 2 ore di fila. Ho spiegato le mie ragioni, le mie 3 idee.
1: Ah, e che ha detto lo Tito?
3: Niente, ha dormito per tutto il tempo, mannaggia il demonio.
1: Beh, possiamo sapere quali erano le tue 3 proposte?
3: Allora, la prima era dire ai tifosi: o tornate allo stadio o buchiamo il pallone.
2: Ma che richiesta è?
1: Infatti.
3: Che ne so, quando avevo 14 anni funzionava.
1: E la seconda?
3: La seconda era: vengo casa per casa, quando è vera la mannaggia del demonio, mi porto allo stadio a caccia in dono.
1: No. Scusa, Ringhio, e la terza idea?
3: Tornate allo stadio, se no sveglio lo Tito. Oh, sembra che quella che funziona meglio è questa, proprio questa proposta, ma non è lo demonio.
1: No.

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!

0: veramente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
7: profumi, trasferta,
6: montagne, mari e...
8: bellissimo orizzonte.
6: Hanno aperto più di 1400 porte.
9: Wow, wow.
6: Dato spazio...
9: un castello.
6: Ai sogni pazzi.
9: Anche oggi ho esagerato.
6: Facendoci sentire ogni sera a casa.
10: Guardate dove siamo.
6: Casa a prima vista. I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: per le idee che fanno discutere.
1: No, la frase sono per la legalità.
0: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
2: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
0: Per allargare gli orizzonti.
3: La spesa per il PNRR.
0: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.

0: White Girl Wasted, Anna a Radio Italia, solo musica italiana. C'è il giro scuola in atto.
1: Giro scuola, sì, giro scuola, siamo pronti.
0: 331-995-0095 per chi oggi inizia la scuola, per chi la inizierà nei prossimi giorni, per chi l'ha già iniziata. Andiamo a leggere un po' di messaggi. Voglio fare un in bocca al lupo ai miei figli, Elena per il primo liceo, Alessandro per la prima media, per questi nuovi inizi. Mamma e papà sono fieri di voi, Giulia da Roma.
1: Per esempio, in Alto Adige è già iniziata il 7 settembre la scuola.
0: È vero, l'avevamo detto.
1: Ilenia ce lo segnala. Ciao Ilenia.
0: A Frascati oggi, Antonella, docente di scuola primaria.
1: Ciao Radio Italia, sono Francesca, autista di Scuolabus e assessore del comune di Montoggio. Voglio augurare un anno scolastico meraviglioso e super allegro a tutti i miei bimbi e ragazzi. Un augurio di cuore va anche agli insegnanti, dirigenti e a tutto il personale della scuola e ai fantastici genitori. Buon anno scolastico a tutti, noi ci associamo. Francesca, ciao Francesca.
0: Anche gli italiani all'estero si associano a questo giro scuola. Buongiorno a tutti e un grandissimo in bocca al lupo alla mia Auri, che oggi inizia la sua nuova avventura, primo anno di Ausbildung. Sono tre anni dove imparerà il mestiere come educatrice alla scuola materna. Sono fiera di te, mamma Jackie Filderstad, Germania. Un saluto a tutti.
1: Ciao, buongiorno a tutti Radio Italia, sono Moreno di Montecremasco. Dopo qualche giorno di ferie volevo fare un buon rientro di scuola a Giorgia di Torlino Vimercate, in provincia di Cremona.
0: Allora in bocca al lupo a tutti gli
2: a
0: studenti,
2: tutti quanti, sì.
0: Via le mani dagli occhi, Negramaro.

i canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Saif, parlare d'amore a Radio Italia, solo musica italiana. 100 puntate, 4 continenti, 50 paesi, oltre 300 ristoranti e più di 900 piatti assaggiati. Francesco Panella torna con la nuova stagione di Little Big Italy per un viaggio alla scoperta dell'italianità nel mondo.
1: E per festeggiare le 100 puntate, il programma è partito lunedì scorso proprio da Tokyo con un episodio speciale ricco di sorprese. Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata sul 9 e in anteprima streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia. Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
11: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
12: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
11: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
12: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
11: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
12: Francesca Leto.
11: E Mauro Marino.
12: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
13: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
16: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
19: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarei libero di cantare ad alta voce.
21: D'ora in poi lascerò.
20: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: La città degli angeli, Achille Lauro a Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, quest'anno il primo giorno di scuola ha avuto un sapore un po' diverso anche a casa di William e Kate. Per la prima volta dal 2022, infatti, i tre figli dei principi del Galles non hanno varcato insieme lo stesso cancello. Per saperne di più, proviamo a collegarci con Londra, dove dovrebbe esserci per noi il nostro Matteo Renzi. Ciao Matteo!
1: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Ambro e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Hai ragione, quindi, sono a Londra, quindi...
0: Re Carlo!
1: Carlo!
2: Hello!
1: Ciao Carlo, come stai?
2: Ebbene sì,
0: sì.
2: Per la prima volta i tre figli di William non hanno varcato cancello insieme di scuola. L'8 settembre ha iniziato il tredicenne principe George a Eton College, la stessa scuola frequentata dai miei due figli William e William.
0: Dai. No.
2: No, non dica così.
1: Dai,
2: non
1: però.
2: È così?
1: No. No.
2: No. Ma è arrivato il momento di tornare su banchi anche per la principessa Charlotte e il principe Louis,
0: sì.
2: I due fratelli che hanno rispettivamente 11 e 8 anni, hanno ricominciato le lezioni alla Lanbrook School, da non confondere con la scuola frequentata dallo zio Nicholas, la Lanbrook School,
0: no.
2: Dove insegnano a fare il vino. No.
0: Certo.
2: La Lanbrook School, sì, è una scuola privata del Berkshire che frequentano ormai da 4 anni i ragazzi, e in questo istituto possono cimentarsi con cinema e animazione, cucina, sport, attività, sì, all'aperto, mentre la scuola dispone anche di laboratori scientifici e informatici, spazi dedicati all'arte e alla tecnologia, piscina e campi sportivi.
1: Bello.
2: Sì, bello. Ovviamente la scuola costa tanto. La retta annuale viene via quasi 40.000 euro a studente.
1: Però,
2: e io pago, e io pago. E quest'anno c'è una novità.
0: Ah sì, quale?
2: Sono state introdotte anche le lezioni di equitazione, sono state volute fortemente dalla regina Camilla.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, a Radio Italia Solo Musica Italiana. Oggi iniziano le scuole, non dappertutto,
2: ma quasi.
1: Buongiorno piccolini, vorrei augurare a mio figlio Dario un grosso in bocca al lupo per il suo primo anno di scuole medie, dicendogli che è un grande. Gli vogliamo tanto bene, mamma Graziella, babbo Omar, fratello Giuseppe, la sorella Rita. Vi ringrazio perché siete sempre parte della mia giornata e per ogni grande evento mi faccio fare sempre gli auguri. Portate bene, va bene. Quindi allora abbiamo anche adesso.
2: Grazie, meno male.
1: Speriamo di farlo.
2: Speriamo di portare veramente bene. Buongiorno piccolini, mia figlia inizierà domani la quinta al liceo, ma oggi è un giorno molto importante, esame di teoria della patente, che Dio la mandi buona. Forza Giulia, forza.
1: Forza Giulia, forza.
2: Forza.
1: Va bene, quando a Radio Italia Solo Musica Italiana sono le 8.
3: Buongiorno.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Raid russo su un treno vicino al confine con la Polonia. Zelensky, barbari alle porte dell'Europa. Mosca disponibile a negoziati in ottobre con la mediazione di Cina e India. Elezioni in Svezia, sfida l'ultima scheda, proiezioni. Centrosinistra avanti di poco, arretra a sorpresa l'ultradestra, record di affluenza, esito finale ancora incerto. Trump attacca i critici dell'intelligenza artificiale, forze negative vogliono rallentarla, chi vince questa sfida vince su tutti. Anthropic insiste, in 6 mesi può controllare internet. Caro carburante, il governo lavora al decreto energia sulla manovra Giorgetti, punta a sostenere giovani e ceto medio, Schlein, pronti per le urne il prima possibile. Inizia l'anno scolastico in 7 regioni, milioni di studenti tornano sui banchi, Valditara assicura che si riparte con tutti i docenti in cattedra, ma i sindacati denunciano 200.000 precari. Emma Bonino, centinaia di persone alla Camera Ardente in Campidoglio, aperta anche oggi dalle 10 alle 19, bandiera europea sul feretro, domani funerali di Stato. Serie A, la Juventus perde in casa del Sassuolo, vincono Napoli e Lecce, oggi Torino-Roma e Como-Parma alle 18.30, poi Inter-Udinese su Sky, tennis Zverev, re degli US Open. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Madrid e allunga in vetta al Mondiale, secondo Verstappen, terzo Norris, MotoGP, a Misano trionfa Marc Marquez.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno. In Lombardia, sulla statale 470, diramazione della Valle Brembana, materiali dispersi sull'incrocio Curno, strada statale 342 Briantea. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca tra Baria, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo lo svincolo Calcinelli di Saltara. E prima dello svincolo 14 Fano, direzione svincolo strada provinciale 92 di Fano. In Campania, sulla statale 87 Sannitica, ci sono lavori di manutenzione presso l'incrocio di Sassinoro in direzione incrocio Napoli. In Abruzzo, sulla statale 16 Adriatica, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Casello-Vasto Nord, 14 Bologna-Taranto e prima di San Salvo Marina, strada statale 650 di Fondo Valle Trigno. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, vi segnalo delle code prima di Ospedalone San Francesco e dopo Bettolle Perugia, in direzione incrocio Viterbo-Terni. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, incidente presso aree di servizio Campagna in direzione allacciamento Fisciano a 30. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Circola sempre sulla corsia più libera a destra. Utilizza la corsia veloce solo per il sorpasso.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Yeah.
1: Io sono Sabrina e ho 13 anni e oggi inizio il liceo.
2: Io sono Gabriele e oggi ho 10 anni, oggi inizio le medie.
3: Io sono Asia e ho...
1: Lei è mamma.
4: Ciao, d'Italia.
1: Ti vado a scuola a Palermo. Ciao, Cici.
2: Oggi è il mio giorno.

0: Salutiamo Sabrina, Gabriele, Asia e la mamma da Palermo.
1: Ma ciao, ciao, buona Asia, giornata e buona scuola.
0: Asia che non si ricordava quanti anni aveva,
1: no,
0: e che scuola iniziava. Vabbè.
2: Vi saluto anch'io a questi bimbi e auguro veramente buona scuola e fate i bravi, davvero.
0: Va bene.
1: Ma perché ripete quello che dico io?
0: No. Queste sono le buone nuove, Savi Montieri e anche Cicci.
2: Certo che sono anche a me.
0: Fino alle 9. E lui è Ernia, con dedica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'hai in

0: Fan Fatale, Emma, Radio Italia, solo musica italiana. E ancora ci aspetta un giro scuola.
1: Giro scuola, no, oggi iniziano un po' dappertutto. Sì. Al 331-995-0095 i vostri sms WhatsApp. Vorrei fare un in bocca al lupo a mio Tommaso che inizia la quarta elementare, mamma Elisa da Como,
0: mamma Rosi da Zafferana Etnea in provincia di Catania. Un abbraccio a mia figlia Aurora, buona scuola amore. Ciao Rosi.
1: Ciao, voglio fare il mio più grande in bocca al lupo alla mia bambina Carlotta che oggi inizia la quarta elementare. Sono fiera di te e a noi tutti insegnanti per questo nostro nuovo anno scolastico. Simona da Cologno Monzese.
0: Buongiorno Radio Italia, sono Gioele da Frascati. Oggi primo giorno di scuola, si va in quinta elementare. Sono emozionato, buona scuola a tutti.
2: Oh, che bello sentire dire ancora quarta elementare, quinta elementare, piuttosto che scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, secondo grado.
0: Presidente De Luca.
2: Che bello l'asilo invece della scuola dell'infanzia.
0: Lo so.
2: Torniamo ai piaceri di una volta.

0: E poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata. Sul 9.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah, uno c'è!
8: Ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto qua.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma quante volte ci ho detto a Tommaso Paradiso che se agita la Coca-Cola poi succede un macello. Una volta l'ha fatto pure nel mio ristorante a Villa Crespi. Abbiamo dovuto chiamare l'imbianchino per ridipingere tutte le pareti. Voglio.
0: Chef Cannavacciuolo, vabbè, Tommaso Paradiso è venuto nel suo ristorante. Sì. Cosa ha mangiato?
1: Si è mangiato una grissinopoli.
0: Una grissinopoli, sì. E sarebbe?
1: Allora, la cotoletta alla milanese è celebre in tutta Italia, no? Ma forse non tutti sanno che a Torino esiste una versione alternativa. Si chiama grissinopoli. E come suggerisce il nome, per la panatura si usano i grissini sbriciolati al posto del pan grattato.
0: Beh, immagino siano dei grissini particolari.
1: Sì, signore, i grissini impiegati sono quelli più rustici e attorcigliati, mentre la carne è una fetta spessa di fassona piemontese.
0: E come si prepara questa grissinopoli?
1: Allora, la grissinopoli viene cotta nel burro chiarificato fino a diventare croccante fuori e morbida all'interno.
0: Mi scusi, chef, ma perché poi si chiama grissinopoli e non cotoletta alla torinese, per esempio?
1: Allora, il nome deriva da un soprannome che Emilio Salgari, lo scrittore di Sandokan, diede proprio a Torino, la città dei grissini.
0: Ah,
1: capito?
0: Sì.
1: E mo fatemi andare che devo salvare un ristorante da incubo a Torino, anzi a Grissinopoli. Addios!

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: vita.
1: Casini.
2: Casini, Marrakech e Guerra d'Italia, Casini. Solo musica italiana. Facciamo un po' di auguri?
1: Sì, sì.
2: Al 331-995-0095. Buongiorno amici di Radio Italia. Oggi mia figlia Ida spegne 43 candeline. Fatele gli auguri, Vito da Eboli. Auguri Ida.
1: Gianmarco ne spegne 26, tantissimi auguri a mio figlio Gianmarco per i suoi 26 anni, mamma Marianna, papà Matteo, auguri Gianmarco!
2: Ciao piccolini, sono Teresa di Novara, volevo fare gli auguri di buon anniversario a mia sorella Barbara e mio cognato Alex, auguri 23 anni di matrimonio.
1: Tanti auguri, ciao Radio Italia, potete fare gli auguri a nostra mamma Silvia, grazie Gaia, Zeno, Michele, auguri, auguri Silvia!
2: Auguri, auguri!
3: La Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi
12: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì Gimmo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAID 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione stellare.

0: Kiss Financial Services. Info consumi e dimissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Sempre sì, Sal Da Vinci a Radio Italia, solo musica italiana. E a proposito di matrimoni, di baci, ecco, c'è una coppia brasiliana che ha stabilito il nuovo record mondiale di baci in 30 secondi. I due sono riusciti a raggiungere l'incredibile cifra di 195 baci in appena mezzo minuto. Il primato si inserisce tra i record più bizzarri e originali al mondo, unendo una precisione estrema a un pizzico di romanticismo quotidiano.
1: La strategia scelta dalla coppia vede lei rimanere perfettamente statica e immobile a fare da perno, offrendo semplicemente la guancia al partner. A quel punto lui aziona un movimento di labbra velocissimo, chissà come abbia fatto, non si sa, sfiorando la pelle della compagna in modo quasi impercettibile, ma sufficiente a far conteggiare ogni singolo tocco. Quindi 195 baci nel giro di 30 secondi.
0: In mezzo minuto.
1: Un record.
0: Un record.
2: Io ne ho fatti di più.
0: Certo. Esibizionista Annalisa.

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: Serenamente, Julie e Bresh a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: La rondine Mango Ardu Italia, solo musica italiana, ed è arrivata anche Paoletta. Buongiorno, buongiorno. Paoletta.
1: Eccomi ragazzi, buongiorno, buon lunedì, buon inizio.
0: Grazie
1: settimana,
0: anche a te.
1: Buona ripresa scolastica per i ragazzi che ormai saranno già in aula.
0: Sì, sicuramente.
1: E buon divertimento a chi invece si sente sollevato da questo momento.
2: Dai genitori
1: che si sentono sollevati e fanno...
2: Finalmente i trenini,
0: era ora.
1: Sì, i drink a prima mattina, si scherza naturalmente. Buongiorno
2: Paoletta, sei pronta?
1: Molto pronta.
0: Dai fino a mezzogiorno insieme a Paoletta.
1: Ci sono,
2: salutiamo, ringraziamo Max Perucci, Ambro in regia. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci, saluto Savi e Montieri.
2: Siete voi. A domani alle 7.
3: A domani.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Raid russo su un treno vicino al confine con la Polonia. Zelensky, barbari alle porte dell'Europa. Mosca disponibile ai negoziati in ottobre, ma con la mediazione di Cina e India. Elezioni in Svezia, sfida all'ultima scheda, proiezioni centrosinistra avanti con 3 seggi di scarto, arretra a sorpresa l'ultradestra, record di affluenza. Iran salta il vertice previsto per oggi in Oman tra Teheran e paesi del Golfo, su Hormuz vola il petrolio dopo i danni all'oleodotto colpito in Arabia Saudita dagli Houthi. Caro carburanti, il governo lavora al decreto energia, sulla manovra Giorgetti punta a sostenere giovani e ceto medio, Schlein pronti per le urne il prima possibile. Trump attacca i critici dell'intelligenza artificiale. Chi vince questa sfida vince su tutti. Anthropic insiste: in 6 mesi l'AI può controllare internet. Scontro in laguna a Venezia tra un taxi e un barchino. Muore un giovane, la moglie ancora dispersa. Si erano sposati 3 mesi fa. Aperto un fascicolo per omicidio nautico. Emma Bonino, centinaia di persone alla Camera Ardente in Campidoglio, aperta anche oggi dalle 10 alle 19. Bandiera europea sul feretro. Domani i funerali di Stato. Serie A, Juve e KO, successi di Napoli e Lecce, oggi Torino-Roma e Como-Parma, poi Inter-Udinese su Sky, Formula 1 vittoria di Antonelli, MotoGP trionfo di Marc Marquez.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi lunedì 14 settembre 2026 ed è l'esaltazione della Santa Croce. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle per questo inizio di settimana. Ariete, questo lunedì sarà buono in campo lavorativo ma noioso su quello sentimentale. La famiglia sarà al centro delle vostre attenzioni. Dovrete affrontare cambiamenti importanti nella vostra vita e decidere quale impostazione dare al vostro futuro. Toro, oggi dovrete essere molto cauti, gli ostacoli saranno maggiori del previsto, ma se non vi lascerete intimorire, saprete venirne a capo. Soppesate meglio le scelte e chiedete aiuto a persone di fiducia. Ci saranno discussioni in famiglia. Gemelli, Nettuno in aspetto armonico nel segno dell'Ariete alimenta fantasie romantiche e vi spinge a

confondere la realtà con l'immaginazione. L'amore andrà bene, ma solamente se manterrete la lucidità e non vi lascerete prendere la mano da sogni ad occhi aperti. Cancro. Una lieve tendenza al pessimismo costituisce un ostacolo che allontana il raggiungimento del successo. Meglio lavorare da soli. Provate a prendere le distanze in amore in questo giorno, oppure lasciate che tutto si svolga a un livello molto superficiale. Leone. Giove vi promette tante soddisfazioni, sarete determinati e creativi al punto giusto, riprenderete con vigore le consuete attività, mossi da entusiasmo e voglia di fare. Nei nuovi ambienti di lavoro o di studio è previsto un facile e pronto inserimento. Vergine. Il turbamento emotivo messo in moto dagli astri avrà ripercussioni soprattutto sulla vita affettiva, perseguitata da dubbi e incertezze. Qualche preoccupante imprevisto nei vostri piani potrebbe rendervi inopportunamente polemici e litigiosi. Bilancia. L'ottima posizione della luna vi incoraggia a farvi avanti in diverse situazioni. Anche se ci fosse qualcuno deciso ad ostacolarvi, voi saprete subito come rimetterlo a posto, forti delle vostre convinzioni e della vostra superiorità morale. Scorpione. Il guerriero Marte, dal segno del Cancro, vi spingerà a scansare come la peste la monotonia e la routine della vita quotidiana. Avrete bisogno di stimoli, ma li troverete. Uscite di casa e cercate di riempire la vostra serata di nuove emozioni. Sagittario, riuscirete a privilegiare l'autocontrollo rispetto all'emotività. I vostri interventi in campo finanziario saranno assennati. Sconsigliate le avventure giocate all'insegna della trasgressione. Sono da preferire i rapporti amorosi stabili. Capricorno. La quadratura della luna vi porterà nervosismo e irrequietezza. Non siate troppo inflessibili con il partner. Ricordate che se tirerete troppo la corda, i problemi da affrontare saranno troppi. Anche sul lavoro dovrete pazientare e rimboccarvi le maniche con serenità. Acquario. Giornata priva di grandi novità, ma sarete sereni e avrete l'energia necessaria per ultimare un lavoro da consegnare a breve. Nella professione potrete concludere molto senza troppi problemi se guarderete all'essenziale. Pesci. Giorno movimentato. Avrete poco spazio per l'amore. Vi sentirete poco coinvolti in un rapporto che darà qualche segnale di usura. Un pulviscolo di inquietudine riguarderà l'attività intellettuale che ancora non decolla secondo i vostri desideri. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Lanciamo subito la frase della canzone misteriosa. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

L'anima vola, Elisa su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buon lunedì, iniziamo bene la settimana insieme. Buongiorno da Paoletta, ciao Ambro dall'altra parte, buongiorno a tutti voi. Mi ha divertito molto leggere questo articolo perché parla di un gruppo di studenti in Belgio che cosa ha fatto sto gruppo? Ha insegnato ad un robot a fare delle faccende domestiche, esattamente piegare il bucato. A me ha già stupito perché è una di quelle cose che mi rilassa, però effettivamente per alcuni può essere fastidioso. E sembra un compito semplice per un robot, non lo è per un essere umano, insomma, se non è abituatissimo. Ad esempio una maglietta, piegare una maglietta non è proprio facile, per un robot è complicato. Lo hanno addestrato questi ragazzi per ore, hanno fatto un sacco di tentativi e alla fine il robot è stato in grado di piegare il bucato, ha piegato questa maglietta e diciamo che il risultato proprio non è la perfezione, però ti puoi accontentare. E quindi ha fatto questo cumulo di bucato piegato e alla fine i ragazzi hanno vinto, ce l'hanno fatta, hanno insegnato al robot a piegare. E mi faceva venire in mente, no, non l'intelligenza artificiale, quel discorso è troppo complicato soprattutto in questi giorni, noi facciamo altro, facciamo intrattenimento. Mi faceva pensare alle cose banali, semplici, quotidiane che ci fanno fatica, che magari se ci pensi dici ma è una stupidaggine. Vi faccio un esempio per farvi capire: io non sopporto svuotare la lavastoviglie. Tutti i giorni mi chiedo ma scusa, ma tu li lavi così bene sti piatti, ma sistemali pure, io non c'ho voglia di rimettere tutto a posto. Chiaramente lo devo fare. Qual è l'incombenza quotidiana che proprio non vi piace, che vorreste proprio eliminare da quelle che dovete fare tutti i giorni? 331 995 0095, perché vi dico la verità, già solo pensare a questo mi ha fatto pensare vabbè, ma è semplicissimo farlo, che ci vuole? Eppure mi dà pesantezza, stanchezza ancora prima di farlo. E partiamo anche con J-Ax, che partirà tra meno di un mese, tra circa un mese, con Vita, Morte, Miracoli, il tour, e lo ascoltiamo proprio con questa canzone su Radio Italia, solo musica italiana. Morire.

0: Yeah!
1: Vita, morte, miracoli, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana. È l'estate il momento in cui ci si ferma e si pensa al lavoro, al futuro, ai cambiamenti, e spesso torna anche una domanda alla laurea per te o per qualcuno che è vicino. Oggi c'è una risposta concreta: EduNext, la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM, che rende la formazione universitaria accessibile a tutti, flessibile, pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Suzuki.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
8: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
7: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia, solo musica italiana.
8: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
7: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
8: Francesca Leto
7: e Mauro Marino.
8: Radio Italia, solo musica italiana, è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
7: I BYD Music Awards suonano con...
9: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti.
10: Perché? Perché?
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid.

0: scoprila anche domenica. Info su toyota.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 20 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per I Tiro Mancino. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it. Stare con

0: vederti mai più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

quale un fisico bestiale, Luca Carboni su Radio Italia, solo musica italiana. Vi ho chiesto poco fa, partendo da quello spunto, no, dei ragazzi che hanno inventato un robot che piega i panni, che cosa vi dà proprio fastidio delle comuni incombenze quotidiane che abbiamo in casa da fare. Questo è veramente intelligente, hai ragione. Quando pulisco i vetri, scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice, tutte le fessure degli infissi non riesco a sopportare di doverlo fare. Li farei pulire a chi li ha progettati, perché in effetti delle volte è difficile pure pulire certe intersezioni. Valentina da Prato non sopporta piegare le lenzuola, probabilmente, Valentina, perché lo fai da sola, perché quando hai l'aiuto, chiami il figlio oppure il marito, diventa quasi divertente, tira di qua, tira di là, cade, litighi per gioco. Oppure a me non piace per niente spolverare, vorrei avere non so quanti meccanismi per farlo fare al posto mio, dice Francesca. Oppure anche qui Alessandro da Pomezia, se potessi eliminare una cosa e piegare e sistemare i panni presi dall'asciugatrice, non lo sopporto, non so perché, ma per me è davvero molto fastidioso farlo. Laura da Pinarolo dice, preferirei svuotare la lavastoviglie piuttosto che lavarle a mano e anche dopo riporle al loro posto. Avrai capito che io la lavastoviglie non ce l'ho, Laura hai ragione, dovevo aspettarmelo quando ho raccontato che io non sopporto invece appunto liberare la lavastoviglie. E poi Luigina da Sava, odio mettere a posto i panni che ho tolto dall'asciugatrice, non lo sopporto. O ancora Lisa, non sopporto rimettere a posto la roba dopo che ho finito di stirare, allora sai cosa faccio? La lascio sull'asse con la scusa che è ancora umida, così passa mio marito e la sistema lui. Lisa, sei fortunata, perché sai quanti mariti andrebbero oltre senza sistemare. Meno male, è un tacito accordo, diciamo così. Ieri Gaia ha scritto sui social, settembre chiude le porte dell'estate e questa è la sua Bossa Nostra.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

Dritto nel buio, zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene per parlare di salute e benessere. È stata fatta una ricerca, noi italiani stiamo più attenti, compriamo meno e compriamo in maniera differente, anche meglio. Diminuiscono gli zuccheri, i carboidrati, i prodotti processati, aumenta il consumo di curcuma, zenzero, mango, avocado. E poi soprattutto due alimenti hanno subito un'impennata: il kefir e i semi di chia. E mi rivolgo soprattutto a quelli che ancora non hanno comprato né kefir né semi di chia e si chiedono: ma perché comprate queste due robe? Allora, che cos'è il kefir? È un latticino fermentato e proprio per questo processo, quello della fermentazione, riduce in parte il lattosio, aumenta la digeribilità delle proteine e poi è una buona fonte di calcio e fosforo, che sono fondamentali per la salute delle ossa, e porta anche diverse vitamine. E i semi di chia sono fonti di fibre, acidi grassi, proteine, calcio e antiossidanti, quindi tutti elementi che fanno molto bene perché sostengono la salute intestinale, quindi favoriscono la regolarità, proteggono il sistema cardiovascolare e sono utili per il controllo dell'appetito e quindi danno anche più energia costante.

0: sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: La carta igienica Foxy Mega 2.

0: ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Birra Gaia e rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
7: Per le idee che fanno discutere.
8: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
9: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
10: La spesa per il PNRR.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. E Serena Brancale sta per tornare a casa per chiudere il suo sacro tour il 3 ottobre, infatti sarà al Pala Florio di Bari per l'ultima tappa del tour, che è partito ad aprile il 30 da Londra e ha attraversato l'Italia con 35 concerti. E lei proprio ha spiegato che al suo manager aveva detto: voglio tornare a casa con l'ultima data del tour. E il 3 ottobre poi sarà un concerto speciale, quasi 20 persone sul palco, musicisti, ballerini pugliesi, napoletani, ospiti, sorprese, ancora top secret. E in più ha anticipato che ci sarà la presenza di un artista con cui non ha mai collaborato, e poi si prenderà una pausa, vuole rimanere a Bari con la famiglia, riposarsi, ascoltare musica, studiare e immagino anche produrre, ha bisogno dopo essere stata tanto tempo in giro. I vostri messaggi sono tantissimi e meravigliosi. Salvo da Losanna: io sono d'accordo, mi va bene, perché dice: io non ho la lavastoviglie, vita da single, e

Che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

dire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente.

festa, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente, un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

Fango Jovanotti su Radio Italia, solo musica italiana. Maria da Napoli, io ti capisco. Lei dice: io odio stirare, non mi piace, faccio molta, molta fatica a farlo. Sai perché ti dico che ti capisco, Maria? Certo, lo dico perché sono single e ho un figlio che non indossa camicie. Io il ferro da stiro per ribellione l'ho regalato, non stiro più, semplicemente non lo faccio. E su Radio Italia, solo musica italiana, le 10 in punto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon lunedì 14 settembre 2026. Attenzione, oggi è il 71esimo compleanno di Papa Leone. Auguri santità tanti e di cuore. E auguri anche a Ivan, il mio segretario. Abbiamo i soldati impegnati, l'allarme per i soldati italiani è rischi lontani. I nostri militari sono al sicuro, garantisce il ministro degli esteri italiani. Lo ha affermato il ministro sulla situazione nello Yemen e condanna gli attacchi Houthi in Arabia Saudita. Giorgetti, con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, è importante tenere sotto controllo il debito pubblico, serve fiducia nei mercati, dice il ministro dell'Economia. Il Papa all'Angelus ha ricordato che il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace, e ha ricordato l'11 settembre. L'addio a Emma Bonino, la camera ardente anche oggi alla protomoteca del Campidoglio, sul feretro la bandiera dell'Europa. Ieri è una lunga fila in piazza, domani sono previsti i funerali. Trump, non si rallenti lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, chi vince la corsa vince tutto. L'allarme era stato lanciato da Amodei e Altman, bisogna rallentare il passo, hanno detto. E il tycoon è subito intervenuto, lui interviene sempre subito, sì. L'estate da record, 276 milioni di turisti in Italia, crescita di oltre il 6%, soprattutto nei borghi. Una bella vittoria per l'Italia. La speranza è che continui in questo trend qua. L'allarme dunque per le guerre, la guerra in Medio Oriente, la guerra tra Russia e Ucraina, e continuano anche gli attacchi alle navi che trasportano petrolio, ciò provoca inevitabilmente un rialzo dei prezzi anche alla pompa, dice Lorella Cuccarini. Io voglio dire che sono una donna che si è sempre mostrata senza filtri nel mio modo di essere e di apparire. L'automobilismo, la Formula 1, Kimi Antonelli, imprendibile, il mondiale per lui e per la Mercedes è vicino dopo il trionfo anche a Madrid. Le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton si è ritirato. Il

0: Calcio si conclude oggi con Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese, la quarta giornata del massimo campionato. Per ora la classifica dice Lazio 10, Roma, Inter, Cagliari 9, Milan 8, Como, Sassuolo, Frosinone e Juventus a quota 7, ma una classifica ovviamente incompleta. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana, con condizioni generalmente stabili e soleggiate. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli in prevalenza sereni, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Parlano di me.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Mandare tutto all'aria, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo parlato di quello che non ci piace fare in casa, no? Ma c'è un messaggio che mi ha colpito più di tutti gli altri. Lei si chiama Marina e scrive anche con allegria, diciamo, una cosa secondo me gravissima. Buongiorno Paoletta, mi piace cucinare per cena, ma a mezzogiorno smettere di lavorare, velocemente cucinare per mio marito che torna a casa e ha un'ora di tempo è veramente stressante. Mi sento sempre impiccata col tempo e lui neanche si accontenta, vuole il primo, vuole il pane, tutto il resto, poi apparecchia, sparecchia, sistema. Marina, ma siamo nel 2026, ma scusa, ma lui non collabora, lavora lui e hai detto che lavori anche tu e si può fare a metà, poi tu hai l'esigenza di tornare a casa per mangiare oppure tu ti puoi arrangiare e mangiare fuori, potrebbe farlo anche lui, cioè rifletti un attimo su questa cosa. Non lo so quanti anni hai, perché questo non l'hai specificato, magari sei una cosa molto radicata, però sei sempre in tempo per cambiare le cose. Marina, io non ti dico null'altro, magari ti arriverà qualche messaggio da parte di ascoltatrici o ascoltatori, perché può avvenire anche il contrario, per carità, che ti possono raccontare un percorso personale che hanno fatto loro. 331 995 0095. E mi si stringe il cuore quando soprattutto dice: a me piace cucinare la sera, però, perché la sera hai più tempo e comunque dopo una giornata di lavoro. Non è detto, ma cioè, hai scritto un contratto che tu debba farlo per forza tutti i giorni?
1: Disco Italia. Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Vivere Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Come prevedevo, tantissimi messaggi per Marina, che lamenta il fatto che deve preparare da mangiare al marito, che pretende primo, secondo, tutto, nonostante lei lavori tanto come il marito. Sono arrivati un sacco di messaggi di supporto per te, Marina. Tanti ti consigliano di organizzarti in maniera diversa, cucinare di più la sera e quindi riproporre la cena al marito tale e quale poi a pranzo, oppure sistemi tipo preparare tanti pasti il sabato oppure la domenica e poi scongelarli. Mi aspettavo qualcosa di più reazionario, ti dico la verità. Invece sono arrivati tanti messaggi che scrivono: anch'io come Marina sono messa così, dice un'ascoltatrice, tra marito e figlia che pretendono sia pranzo che cena. Io mi aspettavo più un quello che penso io: smetti di botto di farlo. Proprio niente, totalmente, non ce la faccio più. Se proprio vuoi, aiutami. E invece questo non è arrivato, ma magari arriverà, eh.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: Eurotech.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari. Però non ho ancora wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buon inizio settimana anche a te. Per Radio Italia Style c'è qui con noi Enzo Miccio. Enzo,
1: eccoci. Ciao Paoletta, buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì. Allora, oggi voglio parlarvi del mio argomento preferito, l'argomento del mio cuore, i matrimoni. Allora, visto che siamo comunque a settembre, che è ancora alta stagione, tra l'altro voglio dire che per fortuna la stagione si è un po' allungata, anche ottobre finalmente hanno capito che ci si può sposare, visto le temperature sono completamente cambiate. Comunque, cosa succede in realtà? Sta succedendo una piccola rivoluzione. Se al matrimonio la parte più importante non è più la cerimonia, nel 2026 ha preso piede un po' questa tendenza ad accorciare il momento della cerimonia per lasciare molto più spazio alla festa. Sempre più coppie scelgono cerimonie brevi, semplici e informali. In alcuni casi gli sposi preferiscono addirittura scambiarsi gli anelli in privato per poi condividere gli amici e parenti.

0: soprattutto il momento della festa. Ovviamente sto parlando di una cerimonia civile, un blessing all'aperto, perché la cerimonia religiosa in chiesa ha una tempistica, ok? Voglio dire, c'è un rituale da rispettare, ci sono delle preghiere da fare, ci sono le letture obbligatorie, eccetera. Quindi quella lasciamola da parte, non si tocca. I matrimoni in chiesa, super classico, ha una durata di almeno un'ora, poi dipende un po' dalla predica del prete, quanto il prete conosce gli sposi e quanto vuole fare loro gli auguri per questa nuova famiglia che vanno a creare. Se invece parliamo appunto della parte, una cerimonia civile e all'aperto, sono molto più breve, ok? A questo punto, accorciando la cerimonia, questo cambiamento riguarda anche un po' il modo di organizzare il resto della giornata, ok? Il tempo viene spostato verso tutto quello che succede dopo il fatidico, sì, musica, cocktail bar, intrattenimento, eccetera. Quindi un obiettivo sicuro è quello di far divertire di più gli ospiti, meno legato quindi alla giornata, meno legata la giornata al programma tradizionale e più vicino a quello che possa essere il coinvolgimento degli ospiti, il divertimento, eccetera, eccetera. La cerimonia comunque non è un momento da sottovalutare, mi raccomando, ricordatevi che voi vi sposate durante la cerimonia, quella è solo una festa, quindi non l'abbandoniamo, la personalizziamo sicuramente, la festa guadagna più spazio, diventa, come dicevo, un'esperienza da vivere insieme. Ci sentiamo domani, Paoletta.
1: A domani, ciao.
0: A domani. Ciao ragazzi.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
4: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Sempre al tuo fianco!
0: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco!

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giulia e Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
5: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, su Radio Italia, solo musica italiana. Grazie per tutti i messaggi, ma veramente tantissimi da parte degli uomini, tipo Ale, Marco, Filippo, Lorenzo, ma siete veramente molti, che hanno scritto apposta per Marina, che lamenta questa, diciamo, sottomissione esagerata nei confronti del marito, il dover fare davvero troppo. E mi ha fatto specie, no, ricevere soprattutto tanti messaggi dagli uomini, che dicono: anche la mia compagna non può farlo, io mi sono organizzato. Oppure c'è Cristina da Genova che dice: io e il mio compagno ci siamo divisi i compiti, la parità dei sessi deve partire da casa. E tantissimi gli uomini così. E poi c'è un'ascoltatrice che scrive apposta per Marina, come tanti altri, e tra le altre cose dice: ti prego Marina, cambia rotta subito finché sei in tempo, si vive una sola volta e tu non hai ammazzato nessuno per essere condannata, non puoi compiacere sempre tuo marito, e spiegaglielo, anche tu hai delle necessità, anche tu lavori, se ti ama e ci tiene a te capirà e ti aiuterà, altrimenti beh, i ristoranti sono tanti e sempre aperti.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Osservava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Su vuoto che c'è Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, e dopo settimane di indiscrezioni Vanity Fair dovrebbe aver fatto veramente luce su quello che accadrà tra Damiano David e la compagna Dove Cameron. Cioè, si sposeranno, questo è chiaro e sicuro, lo sappiamo, ma sappiamo in più adesso che hanno scelto il territorio, perlomeno lo conosciamo, la Toscana, il Montalcino, nella Val d'Orcia, quindi in provincia di Siena, e dovrebbero celebrarsi venerdì 25 settembre, quindi mancano una decina di giorni. Le informazioni sui preparativi sono veramente scarse, e però si sa che nella lista degli invitati ci saranno i Maneskin, ovviamente, Victoria, Thomas, Ethan, e sono pronti a ritrovarsi accanto a Damiano in un giorno così importante. Ma ne parlo più che per questo, per il matrimonio dei due ragazzi meravigliosi, e per questa reunion dei Maneskin annunciata per il Festival di Sanremo 2027 e mai confermata al 100%. Stefano De Martino, ricordiamo, ha detto: se mai si dovessero riunire sarebbe bello poterli vedere all'Ariston per il prossimo Festival di Sanremo. Certezze non ce ne sono. Però noi fan dei Maneskin immaginiamo si ritroveranno tutti insieme per il matrimonio, magari ritroveranno anche l'energia, la voglia di farla questa reunion, ma staremo a vedere. Nel frattempo ascoltiamo la canzone di un artista che ha in programma un solo enorme appuntamento per l'anno prossimo, infatti debutterà a San Siro il 12 giugno e i biglietti stanno volando. Annalisa, questa è Canzone Estiva. Quando

Parlami d'amore, Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana, e parlami di semplificazione, quanto è importante per tutti noi, anche nelle leggi, soprattutto nelle leggi. E per questo motivo, proprio per semplificare, si dirà addio a ovvero, la parola ovvero nelle leggi. Perché? Che vuole fare il governo? Vuole evitare questa parola nei testi giuridici perché può creare ambiguità, perché ovvero ha due significati possibili: può voler dire cioè, quindi introdurre una spiegazione, oppure, cioè quando indica l'alternativa. E una doppia interpretazione che in una legge può cambiare completamente il senso di una norma, quindi è pericoloso, molto pericoloso, e per questo si punta ad eliminarla dai testi legislativi, a sostituirla con espressioni più semplici, più precise, cioè oppure. Ed è una piccola rivoluzione nel linguaggio burocratico che ha questo obiettivo concreto: rendere le leggi più semplici da capire e quindi soprattutto più difficili da interpretare in modi diversi. Quindi semplificare, già la parola è bellissima, semplice. Speriamo che sia solo l'inizio di qualcosa di più poderoso, che si possa passare a parole più semplici anche per molte altre cose. Noi adesso invece ci concentriamo su un artista che sta per affrontare degli appuntamenti importantissimi, 3 concerti in Napoli per sempre sì, in scena tra il 25 e il 27 settembre. Avrete capito che parlo di Salda Vinci, che qui ascoltiamo con Rossetto e Caffè.

0: prestissimo all'Arena Flegrea di Napoli, Sal Da Vinci, che abbiamo ascoltato con Rossetto e Caffè su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Il 18 e 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
7: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
6: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
7: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
6: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
7: Francesca Leto
6: e Mauro Marino.
7: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
15: Yahoo! C'è nessuno!
16: Yeah! Uno c'è! Piacere, calzolone!
17: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
19: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
20: L'imbattibile Sigma. Fino al 15 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più.

Paprika, Gali su Radio Italia, solo musica italiana. C'era anche lui al Festival del Cinema di Venezia, anche Gali, però a differenza di tantissimi altri che sono andati alla Mostra del Cinema più per mostrarsi sul red carpet, peraltro lui non è passato dal tappeto rosso, ha scelto di vivere il festival da spettatore, è andato per guardare i film, soprattutto uno in particolare, arrivando al Lido e partecipando appunto agli appuntamenti della giornata, ma senza sfilare davanti ai fotografi che poi comunque l'hanno beccato, anche perché non passa inosservato sto ragazzo bellissimo, altissimo, e ha documentato comunque il suo arrivo al Lido con il taxi boat che accompagna tutti gli ospiti. E intanto Gali pare che sia al lavoro sulla sua musica, perché qualche giorno fa ha condiviso delle foto da una camera d'hotel dove aveva allestito questo studio di registrazione, va molto improvvisato, e noi ascoltiamo Le Bambole di Pezza, questa è Porno.

La canzone di Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana, e Lazza sta sognando un tour negli stadi italiani. Questo è chiaro perché ha condiviso queste ipotesi sul suo canale broadcast di Instagram, proprio un post dedicato a un possibile tour negli stadi, e ha ripreso alcune sue dichiarazioni, perché lui ha

fatto già un concerto a San Siro il 9 luglio 2025, il suo primo nello stadio della sua città, e in quell'occasione, subito dopo, si era reso conto, l'ha spiegato, che quella è la sua dimensione ideale, lo stadio, è uno spazio che pensa di saper gestire particolarmente bene, e quindi davanti a lui adesso c'è questa ipotesi di fare un tour negli stadi. Non c'è nessun annuncio ufficiale, però questo messaggio lascia aperta la porta a un prossimo passo. Dopo San Siro potrebbe pensare di conquistare gli altri stadi di tutta Italia, non so se tutti, comunque ci sta pensando seriamente. Di certo è che ascoltiamo adesso di Lazza, Buio davanti.

0: Buio davanti Lazza su Radio Italia, solo musica italiana. Ora c'è l'appuntamento dedicato al cinema e alle serie TV e parliamo di cinema, di film. A 90 anni torna sul set il regista premio Oscar Woody Allen. E la città che ha scelto per le riprese è Madrid. Comincerà con il primo Chuck il 5 ottobre e le riprese dovranno concludersi entro la fine del 2027, quindi una roba molto lunga. Il comune, quindi la comunità di Madrid, hanno stanziato dei finanziamenti per promuovere il turismo cinematografico. La parola Madrid deve obbligatoriamente comparire nel titolo ufficiale del film e almeno il 15% delle scene dovranno mostrare i luoghi più iconici e riconoscibili della capitale. È un promo gigantesco, un film di Woody Allen così. E non è la prima volta che Woody Allen sceglie la Spagna per un suo film. È successo già con Vicky Cristina a Barcellona, Rifkin's Festival del 2020, e per quanto riguarda questo nuovo film il cast e la trama restano ancora misteriosi.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
14: D'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru.

Paola da Bollate, dalla provincia di Milano, bravissima Paola, che è casalinga, ma tutta la nostra musica e l'aiuta a fare i mestieri in casa, insomma le facciamo compagnia e questo ci fa tanto piacere. Paola saluta il marito Claudio, molto presto a casa tua Paola, un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Per noi Giulia Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivato Mario Volanti.
1: Eccomi qui, che impressione sentire cantare in napoletano Achille Lauro, che proprio...
0: Però è incredibile.
1: Sì, ma perché c'è Joliet.
0: Certo, c'è il maestro.
1: C'è lui che tira, chi va con Joliet impara a Jolierare. Questa è proprio una cosa basilare, la sanno tutti. Ah, mannaggia. Bene, cara Paoletta, mi prendo la radio in questa bella giornata di sole annunciata dai nostri meteorologi come l'inizio di qualche giorno ultimo, sì, mi sa di sì, di estate, per raccontare il primo spaccato della nuova classifica, di ieri, poi come sempre fino alle ore 13 con musica e notizie. Noi ci conterremo, se Dio vuole, domani più o meno a quest'ora.
0: Certo.
1: Sì, sono le 12, 3 minuti, 37 secondi, è il momento dell'informazione, quindi
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Raid russo su un treno vicino al confine con la Polonia. Zelensky, barbari alle porte dell'Europa. Mosca disponibile ai negoziati in ottobre, ma con la mediazione di Cina ed India. Elezioni Svezia, sfida all'ultima scheda. Proiezioni, centrosinistra avanti con 3 seggi di scarto. Arretra sorpresa l'ultradestra. Record di affluenza. L'Iran salta il vertice previsto per oggi in Oman tra Teheran e paesi del Golfo su Hormuz. Vola il prezzo del petrolio dopo i danni all'oleodotto colpito in Arabia Saudita da Houthi. Il caro carburante, il governo lavora al decreto energia. Sulla manovra Giorgetti punta a sostenere giovani e ceto medio. Schlein dice pronti per le urne il prima possibile. Trump attacca i critici dell'intelligenza artificiale. Chi vince questa sfida vince tutto. Anthropic insiste, in 6 mesi l'AI può controllare internet. Inizia l'anno scolastico in 7 regioni, milioni di studenti tornano sui banchi, Val di Tarassicura si riparte con tutti i docenti in cattedra, ma i sindacati denunciano 200.000 precari. Emma Bonino, centinaia di persone alla Camera Ardente in Campidoglio, questa sera alle 19 c'è la veglia civica.

0: Domani invece funerali di Stato in forma laica. La Serie A, la Juve KO, i successi di Napoli e Lecce, oggi Torino-Roma e Como-Parma, poi Inter-Udinese su Sky e la Formula 1, vittoria di Antonelli, ma c'è anche la MotoGP col trionfo di Marc Marquez.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

che siamo, eccolo qui, il primo spaccato dalla nuova classifica, quella di ieri. Oggi vi racconterò le posizioni che vanno dalla ventesima alla diciassettesima, e al numero 20 da ieri ci sono Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La testa gira. Aia!

e con antidroga termina il primo spaccato. Domani il secondo, domani le posizioni che vanno dalla 16ª alla 13ª. Adesso vi lascio qualche minutino, poi tornerò con voi, vi accompagnerò anche oggi fino alle 13. A tra poco. Okay.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Birra Gaia e rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
9: Per le idee che fanno discutere.
10: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
11: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.
12: La spesa per il PNRR.
9: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
16: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

Notizia dalla nostra bella soleggiata redazione, parliamo del metodo per dormire. Un ricercatore canadese ha ideato un metodo per addormentarsi facilmente. È molto semplice, basta pensare a un elenco di oggetti e animali a caso. Per esempio una patata, un porcospino, una matita, un pinguino e così via. Questo metodo servirebbe a occupare la mente con immagini casuali e scollegate, così da comunicare al cervello che non c'è nessuna emergenza da gestire. In questi casi, infatti, il cervello smette di cercare informazioni e inizia a vagare rilassandosi.

0: Lasciati sorprendere dalla musica, dal mercato energetico invece meglio di no. Quando l'instabilità si fa sentire, non tuffarti nel vuoto, a proteggerti ci pensa Dolomiti Energia, che produce e ti fornisce energia da fonti rinnovabili certificata con garanzie d'origine. Così sei indipendente dalle sue oscillazioni. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Ed eccola un'altra bella notizia che arriva dalla nostra quest'ora affamata redazione. Parliamo di pizza da trasporto. A New York un uomo è stato licenziato dal locale presso cui lavorava, ma non si è perso d'animo. Con un piccolo investimento ha trasformato la sua utilitaria in una pizzeria mobile. Ha piazzato sul retro dell'auto due forni elettrici in grado di arrivare fino a 800 gradi di temperatura, dove poter cucinare le 9 pizze presenti in menù. L'iniziativa sta avendo successo, visto che in un mese ha guadagnato l'equivalente di circa 12.000 euro. L'uomo si è detto soddisfatto per aver inventato la prima pizza da trasporto.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Eccoli qua, dopo Alfa e Giovanotti abbiamo Marino e Leto. Buongiorno Leto e Marino.
1: Buongiorno capo, buongiorno
0: come
1: a tutti.
0: Ragazzi,
1: da lunedì. Carichi, però carichi.
0: Vedo che Marino è ancora estivo, ovvio.
1: Anche la Leto però.
2: Ma
0: la Leto è sempre estivo.
2: La temperatura lo concede.
1: Fa caldo ancora, dai.
0: Sì, sì. Si sta. Vabbè, allora io vi lascerei la radio per le prossime tre orette. Iniziamo questa settimana che ci porterà all'Arena di Verona,
1: sì. Certamente.
0: Voi siete assolutamente coinvolti in questa avventura.
1: Perfetto.
0: Quanti artisti
2: stavamo giusto troppi. Contando.
0: Me l'avete detto
2: tanti.
0: Prima.
2: Vabbè.
0: Raga,
1: 36, 37.
0: 340. Vabbè, ma è quello. Sì. Faremo, anzi farete. Detto questo. Sono le 13:23. Saluto e ringrazio le amiche e gli amici all'ascolto e quelli d'appuntamento domani e vi annuncio

0: anche oggi ufficialmente sta per entrare in questa stanza con la sua intervistanza.
1: Ecco, sì. Sì.
0: Con la sua cantanza.
2: Pure.
0: E con la sua premianza, perché verrà premiato certo. anche lui sul palco dell'arena. Sì, sì, il ciufolino gli diamo.
2: Sì, giusto, giusto, perfetto.
0: Per restare in tema, insomma.
2: Certo, certo.
0: Chi?
3: Augusto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon lunedì 14 settembre 2026. Attenzione, oggi è il 71esimo compleanno di Papa Leone. Auguri santità, tanti tanti auguri e di cuore. E auguri anche a Ivan, il mio segretario. Drin, drin, niente telefonin per i malandrin. Erano in procinto di lanciare, oltre il muro di cinta del gabbio, una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone e altrettante schede, SIM, cavi USB e caricabatterie. Ma che era una multinazionale della telefonia? Le due persone inseguite, una delle quali bloccata dalla polizia penitenziaria nel gabbio di Aversa, Caserta, mentre quella fuggita è stata riconosciuta dagli agenti come un ex detenuto. I telefonini, se fossero stati lanciati, sarebbero finiti dove? Nell'area destinata al passeggio, dove i detenuti avrebbero potuto prelevarli e introdurli nell'istituto penale. Allarme non solo economico per il dilagare dell'intelligenza artificiale che, secondo il capo di Anthropic, si sta sviluppando a un ritmo esponenziale. Occorrono misure di sicurezza per evitare che nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale prenda il controllo di Internet, con rischi altissimi per il futuro dell'uomo. Anche Elon Musk ha gli stessi timori, ma arrivano comunque garanzie da parte degli esperti che tutto è sotto controllo. Il ministro Giorgetti dell'economia ricorda che con il rialzo dei tassi deciso dalla BCE è importante tenere sotto controllo il debito pubblico e serve, aggiunge, la fiducia dei mercati. L'addio a Emma Bonino, la camera ardente alla protomoteca del Campidoglio, sul feretro c'è la bandiera dell'Europa, a lei tanto cara. Una lunga fila di persone per onorare la Emma, domani previsti i funerali di Stato. Attese curiosità poi per controllare la ricaduta delle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti. La situazione in Medio Oriente, la situazione delle guerre fa presagire nuovi aumenti. Sigfrido Ranucci ricorda: io non ho mai preso un euro dalla vitola e sono stati scritti articoli falsi contro di me. Un'estate da record, 276 milioni di turisti in Italia, una crescita di oltre il 6% soprattutto nei borghi. E questo fa bene all'Italia, fa bene all'economia. Dice Elisabetta Canalis: per un lavoro in stile si può impostare un circuito di 3-4 giri full body con pause brevi tra i vari esercizi. I carichi devono essere moderati e i ritmi adeguati al fianco di ognuno. Preso nota di tutto. Lo sport, il calcio, c'è il calcio in primo piano con la conclusione della quarta giornata del massimo campionato, Como-Parma, Torino-Roma, Inter contro Udinese. La classifica per ora, classifica ovviamente incompleta, Lazio 10, Roma, Inter, Cagliari 9 punti, Milan 8, Como, Frosinone e Juventus raggiunte dal Sassuolo. La pallavolo, l'Italia ha vinto anche con la Slovacchia e gli azzurri nell'Europeo sono attesi domani dalla Repubblica Ceca. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Inizio di settimana generalmente stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre. Qualche disturbo in più interesserà solo l'estremo sud. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul

resto del paese. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sull'arco alpino e in Sicilia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: La base Latin Leto, senti.
1: Vedi che dà subito quel brio e ci fa capire che dall'altra parte c'è.
0: C'è lui.
2: Ciao,
0: c'è
2: sono
0: lui.
2: Luca.
0: C'è lui, ecco. Il parafulmine di Parabiago che oggi è venuto con la motoretta, con il
1: ciao,
0: motore,
1: Luca,
0: con
1: bella
0: lo scooterino, con lo scooterino, con
1: lo scooterino. Come lo scooterino?
0: Lo scooterino che c'ha lui.
1: Guarda, sta facendo segni dall'altra parte che non ripetiamo.
0: Già miseria. Buongiorno, bentrovati. Iniziamo una nuova settimana insieme che ci porterà direttamente questo da venerdì, saremo in onda anche il sabato tra l'altro, all'Arena di Verona.
1: Eh già, sei pronto?
0: Quindi vi
1: tu?
0: Racconteremo tutto, un sacco di artisti da incontrare, vi racconteremo veramente tutto anche quest'anno.
1: Sì, tutto.
0: Sono pronto, sono prontissimo.
1: Anch'io, solo capire bene cosa mi devo portare dietro, perché non so.
0: Noi siamo al fresco dentro l'arena, nella parte
1: ecco.
0: Antica dell'arena, dentro le grotte, sembrano delle grotte.
1: Sì.
0: In realtà no? E quindi lì si sta abbastanza freschini.
1: Bene, spero di... chi è?
3: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, portati una giacchetta per coprirti, perché la sera magari è più fresco.
1: Bello che ci dia anche questi consigli, grazie. Alberto Alfano. Molto bene, c'è anche il numero come sempre.
4: Non so sapere se voi mi sentite, come devo fare per mandare i messaggi.
0: Come hai fatto? Così proprio.
1: Guarda,
0: quel numero lì.
1: Questo qua è il 331-995-0095.
0: Molto bene, ora per mezz'ora metterà effetti uno dietro l'altro.
1: Chi è?
0: Vedi,
5: Mauro Marino.
0: Sì, esatto.
5: Francesca Leto.
0: E sparirà, giusto, sparirà nel mixer.
1: No, io dico di no. Dove andiamo?
0: Dove andiamo? Io avrei un'idea, però dobbiamo andare cinema. Ho 40 secondi.
6: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€. Per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Sommo Funk di Francesco Gabbani. Allora Luca, ha scritto un tuo compaesano da Parabiago che dice forza Parabiago, Maurizio che ti saluta.
1: Ciao Maurizio. Vedi?
0: Come si chiamano gli abitanti di Parabiago?
1: Parabiaghesi.
0: Vedi che bello. Vabbè,
1: bello,
0: niente.
1: Bello. Tra poco facciamo il giro dei saluti a caso.
0: Sì,
1: tra
0: perfetto,
1: poco.
0: Perfetto.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valore, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
7: L'imbattibile Sigma, fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Uno c'è!
10: Ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
9: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Progetta la tua Febalcasa. Hai fino a 2050.

0: 100 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
1: Febal casa, Febal casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954.

0: Per rispondere a Noemi, io guardo il mio Toro che perderà contro la sua Roma, per forza, perché è forte.
1: Ah,
0: la
1: sì,
0: Roma
1: dici che
0: sì,
1: andrà
0: sì,
1: così. Ma chi lo
0: insomma,
1: sa?
0: La vedo dura, la vedo dura. Comunque, Noemi, e prima invece gli stadio, un giorno mi dirai.
1: E adesso finalmente
0: il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: Rullatina, cia cia cia, base havaiana. Ciao ragazzi,
0: No, posso?
1: Sì.
0: Siccome è il compleanno di Ileana, la moglie di Tony Bandoni, nonché nostra amica.
1: Sì, auguri.
0: Facciamole gli auguri, tanti auguri Ileana.
1: Guarda, ti facciamo auguri, gli auguri sulla base havaiana, ecco. Meglio di così non si può.
0: Havaiana che fa rima
1: esatto,
0: con
1: esatto, Ileana.
0: Appunto.
1: Certo, è tutto calcolato qui, auguri.
0: Bene. Poi.
1: Allora, ciao ragazzi da Savian, provincia di Cuni.
0: Brava.
1: Buon pomeriggio da Clara e Luca.
0: Ciao bei fiori e belle figlie. Poi io sono il sono nuovo dall'82 oggi che vi ascolto. Io sono il nuovo. Ah, buh. Dall'82 oggi che vi ascolto, siete la radio fantastica, rigo di gag e battute. Un caro saluto da Manu Rock Star e viva la magica Radio Italia e viva tu.
1: Grazie, viva tu e viva anche tu. Tony di Solingen, Germania.
0: Ciao Tony.
1: Che

0: saluta Lorenzo e tutti i salentini.
1: Io vi adoro, siete meravigliosi, mi tenete tanta compagnia, dice Annalisa da Trapani, e noi la salutiamo.
0: Grazie. Ciao Mauro.
1: Ciao.
0: Ciao Francesca, ciao. Ciao. Come state?
1: Ma è bene, dai.
0: Bene,
1: sì,
0: bene, tutto a posto. C'è una bella giornata lì?
1: Sì, sì, bello.
0: Che
1: sì,
0: ce lo
1: sì,
0: chiede,
1: sì,
0: ce lo
1: sì,
0: chiede sì. Qualcuno che ci dice che a Marsala hanno 33 gradi.
1: Farà ancora caldo, me l'ha detto il nostro amico Alberto Alfano, che ecco. Al sud farà caldo. Mauro e Francesca, vorrei fare gli auguri al nostro amico che si chiama Fabrizio, detto l'allergico, e che oggi compie 50 anni.
0: Auguri l'allergico!
1: Tantissimi auguri all'allergico, auguri da tutti i tuoi amici di Gracciano, Gloria di Wine Demons.
0: Evviva.
1: Ciao, ciao, ciao ragazzi, auguri.
0: Ciao Mauro e Francesca, buon inizio settimana a voi, io vi sto ascoltando come sempre, ora si mangia, mi preparo per il lavoro, un abbraccio da Eleonora.
1: Ciao ragazzi, chi è?
2: Dai che è lunedì! Ciao ragazzuoli, mi siete mancati!
1: Ciao! Salutiamo tutti gli imbianchini all'ascolto su questa canzone di Modà e a Rame de Palo come un pittore.

0: Bei casini, bravi, però bravi a Marrakech e Guè insieme con questa nuova canzone.
1: Mauro?
0: Sì.
1: Mauro?
0: Sì.
1: Ma se la tua estate fosse una hit, quale sarebbe?
0: Beh, la mia inizierebbe così. Pop, secco ed energico di stappo, seguito dal frizzio di bollicine che riempiono i calici e un leggero brusio di festa. Questo è in assoluto il suono preferito per ogni aperitivo, quando la freschezza di prosecco maschio incontra i brani più frizzanti dell'estate, lo spettacolo è assicurato. Brinda con Cantine Maschio ai BYD Music Awards
1: il 18 e 19 settembre.
0: Segui l'evento sui canali social di Cantine Maschio, alza il volume e stappa un sorriso.
1: Bevi responsabilmente.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, tan 4.

0: 95 tag 738, rata finale 12.122 euro.
1: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
2: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
1: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
1: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
2: Francesca Leto
1: e Mauro Marino.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
1: I BYD Music Awards suonano con...
3: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni ai sapori ed dei Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: veloci perché è un po' tardi, poi leggeremo sicuramente dopo gli altri messaggi che sono arrivati. E intanto abbiamo Lucio Battisti.
1: Ah, senti che canzone, mamma che mia, ha tirato ragazzi, fuori l'ufficio programmazione.
0: È bello ogni tanto andare a ripescare qualche brano del passato, come in questo caso. Questa è
1: Ancora tu?
2: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Sempre noi,
1: siamo
0: tranquilli,
1: sempre qua, siamo qua. Certo,
0: fin quando ce lo permetteranno noi saremo qui dalle 13 alle 16, va bene?
1: È andata già un'ora, guarda
0: mamma
1: qua,
0: mia, il
1: guarda,
0: tempo vola.
1: Guarda,
0: prego,
1: sono
0: prego.
1: Le 2. Sono

0: Non ho capito con chi devo parlare.
1: Con me.
0: Ah, con
1: parla
0: te.
1: Con
0: parlo
1: sì,
0: con te.
1: Sì.
0: No, quindi devo parlare con te, non con Eros.
1: Anche con lui, ma anche con me. Lui. Sì, sì, sì.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Io prima ho parlato con Tommaso Paradiso.
1: Sì, che ha agitato bene.
0: Ha agitato la Coca-Cola. E così abbiamo aperto la seconda oretta insieme qui sulla radio della musica italiana. Allora parliamo della polizia di Milano che ha arrestato 3 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tra loro c'è anche un italiano di 79 anni.
1: Esatto, hanno sequestrato come mio papà. Hanno sequestrato gli agenti.
0: Tuo papà spaccia?
1: No, no, intendevo l'età.
0: Scusi. vabbè. Poi?
1: Ciao papi.
0: Ciao.
1: Gli agenti hanno sequestrato tra Monza e Muggiò una quantità di hashish pare a oltre mezza tonnellata, cioè una dose pazzesca.
0: Incredibile, incredibile. I 200 kg sono stati trovati all'interno di un'auto mentre altri 300 in un magazzino.
1: Sì, esatto.
0: E il bello del 79enne quando l'hanno fermato ha detto: ma io pensavo fosse cacao.
2: Cacao, meraviglia.
0: Ma voglia.
2: Che meraviglia sto cacao, meraviglia.
0: Felice era, sì, sì, sì.
1: Ci crediamo,
0: Vabbè, noi
1: era
0: ci crediamo.
1: Cacao.
0: Ma magari
1: sì,
0: può darsi che lui abbia detto: aiutaci a scaricare il cacao, hai capito?
1: Ah.
0: Quindi niente.
1: E lui non si è chiesto: ma come mai tutto sto cacao?
0: No, lo so, ci fanno la cioccolata, quelle robe lì,
1: giusto,
0: hai capito? Va bene, comunque questo è successo. Ora abbiamo il disco Italia, prego.
3: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Chi è?
1: Sono io.
0: Meno male.
1: Era Vasco Rossi, c'è Serena. Che
0: ciao, Serena.
1: Ce la portiamo, che dici?
0: Ce la portiamo a Verona.
1: Ma cosa viene a fare a Verona?
0: Ma lei ha un mucchio di cose da fare, carine. Lei si occupa della nostra pagina di YouTube e quindi avrà dei contenuti da preparare. Certo.
1: Veramente?
0: Eh sì.
1: Ci riprende?
0: Facci belli, mi raccomando. Facci belli.
2: Senti, fa una domanda, sì. Ma Francesca è bella?
1: Ah, voglia.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna al prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana

0: Bollitore 8 stapane, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 20 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Il Tiro Mancino. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, lo sfogo lunedì. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Fallo più piano.
2: No, fallo forte.
1: No, perché lui faceva oh. Facciamolo lento, come
2: no,
1: dice. Allora,
2: no, no,
1: se fossi condannato a morte e mi chiedessero un ultimo desiderio, risponderei una sigaretta e una canzone con Radio Italia. Grazie di cuore per accompagnarmi ovunque, Vincenzo da Napoli. Però Vincenzo, già su due, o la sigaretta o la radio. La sigaretta fa male, la radio no.
2: No, scegli la musica, scegli noi.
1: Poi.
2: Salutiamo Lucia da Pordenone. Ciao ragazzi, tra un assemblaggio e l'altro di Oblò. Ah. Grazie per la compagnia e qualche risata. Ciao,
1: Ciao Lucia,
2: buon lavoro.
1: Ciao Mauro e Francesca, come state? Potete fare un in bocca al lupo per la mia nipotina Jasmine, che oggi ha iniziato la prima elementare, e ditele che le voglio tanto bene. E Michael, e noi lo facciamo volentieri. Devo fare la sigla, scusa.
2: Devi fare la sigla perché c'è uno speciale adesso.
3: Speciale concerti.
1: Ecco.
2: Bella con questo. Sì, che bello quando ci scrivete che siete andati ai concerti e siete contenti.
1: Sì.
2: Per esempio abbiamo la nostra amica Clara da Mordano, provincia di Bologna, che è stata ieri al concerto di Raff, ha detto
1: molto
2: che è stato
1: bello.
2: Super bello.
1: E Cristiano da Roma invece dice: mamma mia, che spettacolo immenso il concerto di Giova sabato al Circo Massimo. Possiamo immaginare,
2: sì,
1: ma qualcosa
2: sì, certo,
1: abbiamo, visto.
2: Certo, abbiamo visto.
1: E quindi va bene così. C'eravamo anche noi, tra l'altro, ad accompagnare Giovanotti.
2: Ma salutiamo anche Mattia, il camionista di Mantova, che con il suo Scania 770 sta andando a Roma.
1: Ah, però!
2: Però!
1: Buon
2: però.
1: Viaggio!
2: Ciao Mattia! Chi è?
3: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano, buon viaggio e guidate con prudenza. Enza.
1: Andiamo al cinema?
2: Andiamo.
1: 40 secondi sempre, prego.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Ma
1: me lo stavo chiedendo anch'io.
0: Ma Carena?
1: Sì, ma Carena.
0: Ma Carena Tuca Tuca Baby K. Prima parlavamo del condannato a morte. Dice la mia richiesta sarebbe una sigaretta.
1: E una canzone da voi. Da voi
0: di Italia. Elena e qualcun altro scrivono: ma Mauro, scusa, ma se uno è condannato a morte non penso importi tanto il fattore che la sigaretta sia dannosa. Però vabbè, meglio la musica di Radio Italia a prescindere.
1: Esatto.
0: Hai perfettamente ragione. Però vuoi mettere morire in salute e morire.
1: Esatto, darti il colpo di grazia. Anche
0: poi comunque
1: così.
0: Non possiamo dire che fumare fa bene, ecco.
1: No, esatto. Ciao FM.
0: Ciao.
1: Oggi sono a Sanremo, sono venuto a salutare la compagna di mio papà.
0: Bene.
1: Speriamo che il toro non ci deluda stasera.
0: Tranquillo.
1: Dice Stefano.
0: Tranquillo, Stefano.
1: In che senso? Con quel faccino rassegnato.
0: La vedo dura.
1: La vedi dura? Allora
0: la vedo.
1: Non lo so.
0: Comunque. Colpo di fortuna magari.
1: C'ha un po' il faccino così, un po' di
0: metti schermo. Un colpo di fortuna, un rigorino, quelle robe lì. Non lo so.
1: Non sappiamo.
0: Vedremo. Nel frattempo abbiamo un altro che fumava qua.
1: Ma
0: lo faceva mare chiaro.
1: Ah sì?
0: Achille Lauro, senti, lo dice lui.
2: Che ricordo qua.

0: Ma dove vai? Dove vai?
1: Al bagno.
0: Ah, adesso?
1: Così rispondo anche.
0: Ecco.
1: Posso?
0: Sì, adesso guarda, grazie. Abbiamo qualche beh, istante per andare.
1: Un attimo,
0: vai,
1: allora.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
3: Dual Motor Dual Desire
2: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica info su suzuki.it
3: Suzuki.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Per le idee che fanno discutere.
11: No, la frase sono per la legalità.
10: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
12: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
10: Per allargare gli orizzonti.
13: La spesa per il PNRR.
10: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
14: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
15: Perché?
16: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Ecco perché.
17: Non fartela scappare.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
19: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
0: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru,

0: Canta Samurai J, perché qualcuno dice, potete, si può sapere chi canta? Samurai J, che è in giro con il tour.
1: In giro con il tour, e i tour sono spesso stancanti perché gli artisti saltano da un palco all'altro. Normalmente dicono che la cosa che piace di più a loro del tour è proprio cantare sul palco. Samurai J ha fatto una dichiarazione recentemente, ha detto che la cosa che gli piace di più dei tour è girare tutte le regioni e provare tutte le specialità.
0: Ma io sono d'accordo con Samurai J, andrei d'accordissimo con Samurai J, particolare girando praticamente tutte le regioni d'Italia con un suo lunghissimo tour estivo. Ho avuto modo di assaggiare tantissime pietanze tipiche, tutte buonissime. Il problema poi devi fare i conti con la bilancia, con la propria casa.
1: Già. Comunque, quindi, il suo tour si conclude il 26 settembre a San Michele di Bari, poi arriverà a Milano e anche a Napoli per le due date nei club a dicembre. Tutte le date su radioitalia.it.
0: Possiamo dire tranquillamente che ha fatto il pieno dappertutto.
1: Possiamo
0: sia ai concerti che
1: ai ristoranti.
0: Con la panza, quindi è giusto che sia così.
1: Ciao,
0: quando
1: Samurai
0: vai in giro è sempre bello. Va bene, direi che possiamo andare con la prossima. Che cos'è? Aspetta che ho perso il filo.
1: È
0: qua.
1: Gianna Nannini.
0: Ah, è Gianna, ma Gianna.
1: Con le sue balene che volano.
0: Ah, che bello.
1: Il meraviglioso errore.
0: Che bello.
1: L'amore.
0: È tutto cose.
1: Sì. Chi è?
0: Sociani.
1: Ecco, canti.
0: Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Beh, col caldo che fa ancora si potrebbe quasi fare un bagnetto a mezzanotte.
1: Sicuramente
0: eh?
1: Sì, però visto che adesso non è mezzanotte,
0: Non facciamo il bagno.
1: Non facciamo il bagno. Niente perché bagno. Sono le tre.
0: Ah, beh. Sono

0: Yeppa, yeah, molto bene. J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, che dà anche il titolo all'album, l'ultimo uscito pochi giorni fa, prima Coma Cose, Posti Vuoti.
1: Esatto, posti vuoti non sono più vuoti, posti pieni, quelli a scuola, perché oggi ufficialmente circa 8 milioni di studenti sono tornati proprio a scuola per il nuovo anno scolastico.
0: Esattamente, da una ricerca emerge che le femminucce sono più contente di andare a scuola rispetto ai maschietti, questa dice la ricerca.
1: Sì, dicono così i ricercatori.
0: Questa maggiore felicità dipende dal fatto che le bambine ottengono più piacere dalle relazioni sociali, mentre i bambini lo ottengono maggiormente dall'attività fisica, che però a scuola è un po' limitata, capito?
1: Eh sì, fanno solo motorie e basta. Quindi... io devo dire che avendo un figlio maschio confermo.
0: Ecco. Confermo. Quindi lui non è che c'ha tanta...
1: No, preferisce le attività sportive, sì, direi di sì.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Comunque è sempre stato così, non c'era bisogno della ricerca.
1: Sì,
0: lo
1: è vero,
0: già.
1: Cioè, lo sapevamo già.
0: Noi lo sapevamo già, però è
1: va bene, grazie ai ricercatori.
0: Rifare la ricerca non si sa mai, va bene. C'è chi sta bene a metà e c'è questa canzone di Pino Daniele che è bellissima, che ci ascoltiamo.
2: Se

0: Abbiamo il generatore.
1: Ah, certo, sì, se no come faremmo?
0: Come si fa? Allora, al volo, un saluto a voi due, Francesca e Mauro, Angelo, il nostro amico in bianchino da Brindisi, siamo sempre all'ascolto. Oggi vorrei farmi gli auguri a me stesso per i miei 60 anni, ringrazio la mia famiglia, parenti, amici, l'affetto e tanti auguri!
1: Tanti auguri, Angelo!
0: Tanti auguri!
1: Salutiamo anche Beppe dei Legnanesi, ultimi giorni di una lunga vacanza, a fine mese si ricomincia col teatro, buon lavoro!
0: Bene. Ciao, anche ciao! Alba, ultima settimana di vacanza al Cisenatico, grazie per le mie vacanze fatte quest'anno sempre al pomeriggio con voi, vi ascolterò anche a casa in Valtellina, molto bene, grazie.
1: Salutiamo anche Rita dalla Svizzera che sta lavorando all'uncinetto, vorrebbe preparare la mascotte del Torino, chiede a te quindi cosa deve fare.
0: È il toro la mascotte del
1: Toro,
0: Torino.
1: Ma di che colore? Che colore il filo?
0: Beh, io lo farei nero, però lo farei granata.
1: Granata, color granata.
0: Se deve farlo, che granata ci sta, è il suo colore della maglietta, insomma.
1: Ok,
0: grazie Rita. Rita mia, sole. Dobbiamo proprio mandarla la prossima canzone?
1: Guarda, ti stavo aspettando al varco.
0: Perché
1: senti chi c'è.
0: Il mio terrore è che tu cominci a

faccio più. Io sono questo, mi hai scelto tu. Io sono quello che il bello lo calpesta. Io

0: l'hai cantata?
1: Sì, ma perché hai tenuto le cuffie? Scusa.
0: No, ma perché così. Tutto a posto.
1: Allora, attenzione, sì. Abbiamo una bella freddurina, ce la manda Mattia. Attenzione.
0: Prego.
1: Qual è l'animale che vedi rientrare? Il vitello tornato.
0: Ok.
1: Perché è tornato, no? Il vitello tornato.
2: Dicelo quando tu vieni, che così ci facciamo trovare là.
1: Bellissima.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
1: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
0: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
0: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
1: Francesca Leto.
0: E Mauro Marino.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
0: I BYD Music Awards suonano con...
5: Maschio, stappa un sorriso.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
13: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo.

0: vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi.

0: Comi.
1: Stai dicendo? Riuscendo.
0: Comi.
1: Chi è?
2: Mauro.
1: Allora.
0: Mauro.
1: Parliamo di Donald Trump. Sì, parliamo di Donald Trump.
2: Mauro.
1: Sì, posso andare avanti. Donald Trump ha chiuso la convention del partito qualche giorno fa, Partito Repubblicano negli Stati Uniti, con parole piuttosto discutibili. Cioè, che prima ha chiesto ai presenti un giuramento di fedeltà. Dice: alzate la mano e ripetete. Alzate la mano e ripetete con me.
0: Dico io.
1: Allora, prometto al più grande presidente della storia degli Stati Uniti.
0: Prometto al più grande presidente degli Stati Uniti.
1: Che ci ama così tanto che andrò a votare.
0: Che ci ama così tanto che andrò a votare.
1: Poi però ha anche aggiunto: sapete cosa succede se non andate a votare?
0: Andrete all'inferno.
1: All'inferno.
0: L'ha detto veramente.
1: All'inferno.
0: Cioè, io inizialmente credevo che fosse uno scherzo, ma l'ha proprio detta,
1: diciamo,
0: così.
1: Diciamo che gli americani sono già lì sulla buona strada.
0: Direi
1: con lui,
0: sì, direi.
1: Sono già abbastanza vicini. Sono già abbastanza vicini. Vabbè, era per dirlo. Che si fa? Si va avanti?
0: Sì, sì, va avanti.
1: C'è Neck?
0: C'è Neck.
1: Aspetta, che mi ha scritto il mio amico dottor Timpone. Vediamo cosa mi scrive. Magari voleva i saluti, lo facciamo.
0: Il dottor Timpone?
1: Ah, ciao, dot.
0: Ciao.
1: Ciao, Gianluca, grazie. Adesso c'è Neck.
2: Mauro.

0: Agostiero Amalfitano è arrivato a Milano. Grazie a loro, ovviamente, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, uno dei dischi più suonati questa estate. Prima Neck, Lascia che io sia. E niente, questo è quanto, giusto? Chi è?
1: Un uccellino per la prima volta in vita sua è libero e può esplorare il mondo. Vedo un animale da lontano, si avvicina e fa: ciao, tu chi sei? Fa, io sono il cane lupo. Dice: no, è impossibile, o sei cane o sei lupo. No, no, mia mamma era cane, mio papà era lupo, io sono un cane lupo.
0: È giusto.
1: Vabbè, e va via. Si può vedere un altro animale, si avvicina, fa: ciao, tu chi sei? Io sono la trota salmonata. No, o sei trota o sei salmone. No, mia mamma era una trota, mio padre era un salmone, io sono una trota salmonata. Vabbè, continua a volare, si poggia su un ramoscello, gli si poggia a lui un animale sulla spalla, lo guarda e fa: tu chi sei? Io sono la zanzara tigre. Ma va. Ciao Alessandro Pomezia.
0: Grazie Alessandro che ci
1: ciao,
0: regali
1: Alessandro
0: sempre.
1: La Pomezia.
0: Grazie, sì, ho capito, ci regali sempre delle cose carine. Grazie.
2: E noi regaliamo musica in
0: Tiziano
2: cambio.
0: Ferro.
2: Sì.
0: Andando.
2: È incanto.
3: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare

Tutto nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo, io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere

0: chi è?
1: Ciao Alessandro da Pomezia.
2: Ancora?
0: Ciao,
2: capito, abbiamo
1: ciao
2: capito.
1: Alessandro,
2: sì,
1: da Pomezia.
2: Tutti i giorni ci scrive Alessandro, è simpaticissimo.
0: È vero, adesso dobbiamo raccogliere per l'ultimo giro dei saluti a casa.
2: Esattamente.
1: Allora!
2: Andiamo!
1: No!
2: Dai! Basta!
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Yeah, uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Perché?
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: senti che cambia idea.
1: Ma no,
2: in che senso?
0: In quel senso, Safe, tu mi piaci tanto. Abbiamo l'ultimo giro dei saluti a caso, prego.
1: Allora, attenzione, un bellissimo messaggio d'amore. Lo manda Mauro da Viterbo alla sua compagna di vita dopo 35 anni trascorsi insieme tra tante vicissitudini bellissime.
0: Come si chiama lei?
1: Non so, non c'è scritto.
0: E vabbè, auguriamo a loro tanto amore ancora. Ecco. Poi c'è una Freddurina. Buongiorno, sapete dove fai il bagno il canguro?
1: Dove?
0: Lo dico io?
1: Sì.
0: Nel marsupio.
1: Bellissima!
0: Grazie Giada Varese, grazie. Queste piacciono tanto a Francesca.
1: Mi piace, sì. Poi c'è Giuseppe che ci manda una bella foto di se stesso, un vacanza in Romagna. Ci manda lui una secchiata d'acqua settembrina.
0: Grazie, molto gentile. Abbiamo il nostro amico Sergio da Vignola. Stasera Toro, batti la Roma, dice.
1: È un augurio, un auspicio.
0: Io sono un po' lì, perché io la mia seconda squadra è la Roma, quindi un po' mi spiace. Speriamo in un pareggio, così siamo contenti tutti.
1: Vabbè,
0: va bene.
1: Vedremo. Poi. E facciamo gli auguri a Monica e Max dalla Germania che fanno 29 anni di matrimonio.
0: Ciao, oggi ho cominciato la terza media e come dicevo i miei compagni sono felicissimo perché non sapevo più cosa fare a casa. Buon anno scolastico a tutti, Leonardo da Bergamo. Ciao Leonardo.
1: E poi ancora c'è Giulia che vuole ringraziare suo marito Riccardo e sua figlia Eva per il meraviglioso weekend in montagna. Nonostante l'inconveniente con il carro attrezzi, siete la mia gioia più grande.
0: Vabbè, però tutto
1: tutto a posto, giusto, finita bene allora.
0: Cosa abbiamo? Olly con Angelina Mango
1: per due
0: come noi?
1: Quella
0: molto bene, e poi ci saluteremo.
3: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: ecco come bisogna ripetere due volte.
1: Certo. Ciao.
2: Sì. Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao. Ma ho visto Marco, Giuditta faceva la maglia.
1: Ma è una cosa strana.
2: No, è l'uncinetto, bravissima.
1: Vedi, vedi, ti faccio vedere questa cosa che non posso descrivere ai nostri ascoltatori.
0: Tu quella borsa.
2: È una borsa.
0: Ma guarda che bella.
1: Conosco i termini tecnici di questa
3: borsa. È una borsa. Quello lì è un punto inglese.
1: Questa è una borsa in punto inglese. Comprata ma rivendicata per proprio.
2: Ma no.
0: Vogliamo vedere quando
3: sai
0: l'hai
3: cosa
0: realizzata.
3: Si vede che l'ho fatta io. Che qua dentro ci sono delle cuciture brutte.
2: Ah, le magagne sono tutte nascoste.
0: Tanto le vedi solo tu oppure quello che ti ruba la borsa.
3: Esattamente. Quindi, esattamente.
0: Di no.
3: Adesso ha un valore anche la borsa da sola.
0: Vedi,
3: è una Recco.
1: È una Recco. È una prima edizione.
0: Recco, sì. Prima edizione.
1: 2026.
3: Sì, esatto. Primavera.
2: Brava Giudi, che bella.
0: Molto bello. Ci piace. Va bene, vi lasciamo fare la maglia e se volete oppure no, non lo so.
3: Adesso smetto.
0: In diretta no. Non la fai
2: però
0: in diretta.
2: Però va anche in automatico, puoi fare più cose.
1: Comunque la rilassa, no, posso dire che la rilassa. La rilassa.
0: Sì, sei più tranquilla.
3: Sì,
0: sei più,
3: sì, è vero.
0: È più rilassata, la trovi più serena.
1: Sì.
3: Più, ma perché lo dici come se ti dispiacesse?
1: Perché so che sta per finire per le prossime due ore questa serenità.
0: Continua a fare l'uncinetto, magari. Magari, so, Marco,
3: ma non è vero, sono calma anche con lui. Sono calma e serena con lui.
1: Vediamo.
0: Comunque ce l'hai dietro. Hai dietro i, come si chiamano i bastoni?
2: L'uncinetto.
0: Quello punge, attenzione Marco.
1: No,
0: te lo dico, non farla arrabbiare, non farla arrabbiare. Grazie, lo ringraziamo Camorcia o no?
2: Certo che lo ringraziamo.
0: Ma
2: Luca Camorcia da Parabiago.
0: È lui
2: ma
0: che
2: sì.
0: Deve ringraziare noi.
2: Ma ci ringraziamo tutti. Vabbè. Allora. Ciao Luca, ciao,
0: a domani, ciao a tutti.
2: A domani, sono le 4.
4: Non me ne vado se non mi fate.

0: Detto tra noi a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon lunedì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a te. E volevo anche salutare dopo il suo mesetto e mezzo.
2: Sì, anche di più.
1: Di ferie,
2: sì, anche di più.
1: È finalmente ritornato, anzi, ci degna.
0: È già ritornato.
1: Se posso. È già ritornato. No, ci degna della sua presenza, sì. Edo Stanzini in regia.
3: Eccolo!
1: Bravo! Bravo, non ha ancora fatto niente. Noi sulla fiducia.
0: In vacanza?
1: Sì, sì, erano in tanti. Sì. Era una carovana. Perché lui organizza questa cosa.
0: Chi paga?
1: Il pubblico, cioè lui organizza questa cosa e dice: voi mi date i soldi e organizziamo questo viaggio avventura.
0: C'è un piccolo reato in mezzo. Ma poi ne parliamo un'altra volta di questa cosa. Perché
1: vabbè,
0: chiudiamo
1: fare.
0: Un occhio.
1: Ma sì, pure tutti e due, lascia fare così, bendati come la fortuna. Bene, come la fortuna, soprattutto.
0: Come la fortuna, sì, sì, sì, esatto. Tra l'altro poi non sarà così per le prossime due ore perché abbiamo delle cose di cui parlarvi, ci sono stati dei concerti nel weekend, ci sono degli aggiornamenti, insomma condividiamo un po' di cose per le prossime
1: volevo
0: due
1: anche
0: ore.
1: Chiederti una cosa,
0: prego,
1: oggi
0: prego,
1: esce
0: prego.
1: Musica nuova?
0: Oggi è lunedì e non esce
1: okay.
0: Niente,
2: no,
0: nulla,
1: nemmeno le persone
0: no.
1: di casa proprio,
0: credo
1: niente.
0: Che le aziende produttrici della musica siano, siano chiuse. Cioè proprio hanno detto oggi fino a venerdì
1: che
0: noi.
1: Cos'è l'azienda produttrice della musica? Che immagine è?
0: Non lo so, è tipo io mi immagino un cartello con produciamo
1: sì,
0: musica.
1: Sì, Acme. Certo,
0: sì, sì,
1: funziona
0: quella
1: così,
0: cosa lì.
1: Certamente.
0: Sì, sì, sì.
1: Beh, però noi ne abbiamo,
0: noi
1: ne abbiamo da distribuire.
0: Gliel'abbiamo presa venerdì.
1: Esatto.
0: E adesso ve la facciamo ascoltare.
1: Dai, iniziamo.
4: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.

0: Gali, casa mia, su Radio Italia, solo musica italiana, c'è una cosa che è il nemico naturale di qualsiasi concerto. Proprio naturale.
1: Naturale potrebbe essere il maltempo, no?
0: Esatto, esatto. Diciamo che quest'estate tra il concerto di Bad Bunny, c'è cioè quello di Emma, che però è stato rimandato. Sì. Quindi, insomma, c'è già la data in cui si recupererà. Ne sappiamo qualcosa. Pensa che bello sarebbe se ci fosse qualcuno in grado di controllarlo il tempo.
1: Eh beh, no, vabbè, questa è una cosa. C'è una persona, però non credo. Cioè, credo che abbia cose più importanti.
0: In ma io ho cose da raccontarti, ah, Marco sì? Falivelli.
1: Me le racconti tra poco?
0: Esatto.
1: Va bene, va bene.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma. Fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Per le idee che fanno discutere.
8: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
9: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
10: La spesa per il PNRR.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi
13: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
17: d'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
20: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
19: Dual Motor, Dual Desire.
20: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
19: Suzuki.
21: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Oggi alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Laura Pausini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Laura Pausini, solo su Radio Italia TV.
15: Non ho bisogno di capire.

0: Bossa Nostra di Gaia. Vedi questo clima tutto
1: Rio de Janeiro,
0: Brasile, ci permette di parlare di una cosa che è uno dei concerti che ha fatto la storia dei concerti del mondo, che è il Rock in Rio.
1: Sì, è il più grande festival di musica del Brasile. Il festival si è svolto in giornate che sono particolarmente instabili per quanto riguarda il meteo, e quindi per evitare la pioggia gli organizzatori hanno veramente provato di tutto.
0: Sì, tipo cosa? Tendoni, gazebi.
1: Anche, ma c'è una fondazione che si chiama Cacique Cobra Corallo.
0: Wow.
1: Organizzazione esoterica.
0: Organizzazione esoterica?
1: Sì, che sostiene di influenzare gli eventi climatici attraverso una medium.
0: Una sola che afferma, tra l'altro, di essere stata contattata dal comune di Rio de Janeiro per ridurre le piogge durante il fine settimana, che è proprio quello del concerto.
1: Sì. E loro dicono: festival. Avete visto? Non è caduta nemmeno una goccia di pioggia.
0: Pagate.
1: Io ora non so quanto questa cosa sia vera. Appunto.
0: Le ha mandate qui.
1: Probabilmente sì, l'hanno spostate. Dall'organizzazione non è arrivata alcuna conferma, ma mi verrebbe da dire neppure una smentita.
0: Certo, cioè voglio dire, come fai a dire che non è stato merito loro? Come fai?
1: A giochi fatti, cioè se loro l'avessero detto prima del concerto poi fosse piovuto, allora tutti potevano dire vedi,
0: ciao, siete dei pagliacci, via.
1: Però se lo dicono dopo ed effettivamente non ha piovuto, come facciamo a dimostrare il contrario?
0: No, infatti adesso secondo me la fattura va pagata. No,
1: ma sai, comunque adesso fattura non fattura, ma la pubblicità che si sono fatti, solo così, cioè non c'è fattura che tenga, secondo me. Comunque stiamo parlando di medium, fattura forse non è la parola adatta da utilizzare, però vabbè.
0: Siccome abbiamo tanti ascoltatori che sono in Brasile, che noi salutiamo, se tra di voi c'è questa medium o qualcuno conosce, ci metta in contatto, insomma, perché noi a maggio lo facciamo un concerto, e maggio è sempre periodo un po' delicato.
1: Fateci
0: quindi
1: sapere, risp sul mio, come si dice in questi casi, 331-995-0095, solo dal Brasile però, sennò non vale. Dai.
0: C'è Irama con Tutto Tranne Questo.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Italia, solo musica italiana, e dobbiamo parlare di concerti, l'avevamo detto in apertura di queste due ore.
1: Concerti che si sono tenuti nel fine settimana. Coez, per esempio, è stato protagonista di una doppietta di concerti al Teatro di Verdura di Palermo.
0: E questi due live in Sicilia hanno chiuso il suo grande tour estivo From the Rooftop, che da luglio ha attraversato tutta l'Italia, ma non mica si ferma.
1: No, dal 30 ottobre fino a dicembre.

0: Concerti si spostano nei teatri perché c'è un nuovo tour che parte, insomma.
1: Sì, c'è una tripletta già sold out all'Auditorium Conciliazione di Roma, che è la città di Coez. Insomma, era logico.
0: Sarà un po' una festa. Di solito quando si torna a casa è sempre una festa. Noi ne approfittiamo per ascoltarlo.
1: Eh sì, Coez, questa si chiama Occhi Rossi.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È il momento di progettare la tua Febal Casa.
0: Allora visita il punto vendita Febal Casa più vicino a te, ce ne sono oltre 200 in tutta Italia.
1: Puoi avere fino a 2500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in omaggio.
0: Attivare lo sconto è semplice, scarica il coupon dal sito e presentalo in negozio.
1: Trovi tutte le informazioni su febalcasa.com e nei punti vendita Febal Casa aderenti.
0: Febal Casa, se è Febal, è casa.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
8: profumi in trasferta,
7: montagne, mari e...
9: bellissimo fuori zona.
7: Hanno aperto più di 1400 porte.
10: Wow, wow.
7: Dato spazio...
10: un castello.
7: Ai sogni pazzi.
10: Anche oggi. Ho esagerato.
7: Facendoci sentire ogni sera a casa.
9: Guardate dove siamo.
7: Casa a prima vista. I nuovi episodi. Da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: Ciao ragazzi.

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Elisa con Kintsugi, il suo ultimo singolo, l'avete appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di comunità, di collettivo, di persone che si riuniscono attorno a un membro della comunità e lo spingono per fare qualcosa,
1: qua
0: superare
1: se la spingevano era un problema,
0: no, spinto
1: guarda,
0: metaforicamente per superare i propri limiti e le proprie paure, una cosa bella.
1: La stai elevando un po' troppo. Allora, c'è una TikToker americana che ha invitato tutti gli abitanti della città di Denver attraverso il suo profilo TikTok molto seguito. Li ha invitati in un parco perché lei voleva imparare ad andare sui pattini.
0: Sì, lei ha detto sarà per me la prima volta sui pattini.
1: Ragazzi, ma davvero?
0: È grande comunque, non è ragazzino, cioè non è
1: teenager. 34 anni. 34.
0: Esatto. Prima a quest'età, io lo so, potrebbe essere anche l'ultima se sbagli qualcosa.
1: Femore è un attimo.
0: Esatto, quindi decine di persone.
1: Centinaia se non migliaia. Io ho visto il video di questa cosa perché lei ovviamente si è fatta riprendere.
0: Ma figurati.
1: Figurati, ci sono su internet fior di video di lei.
0: La cosa bella è che si sono presentati con i cartelli di incoraggiamento.
1: No, tutto
0: capito?
1: Bellissimo.
0: Molto
1: tutto
0: americano.
1: Bellissimo. Io avrei voluto vedere se io con il mio seguito su TikTok che sono, non lo so, 10 persone, una cosa del genere, avessi detto ai miei amici, cioè alle persone che mi vogliono bene, venite a vedermi mentre imparo a pattinare. Anche io non so pattinare.
0: No, ma magari
1: appunto,
0: sai,
1: nessuno, il vuoto
0: ti
1: si
0: diventa virale
1: intorno, il vuoto
0: non,
1: si sarebbe
0: non
1: creato.
0: Non credo
1: tu saresti venuto a vedermi.
0: Sì, perché poi magari diventa virale e allora le persone che non ti conoscono vengono per supportarti come membro.
1: Ma tu saresti venuto per un solo motivo, con la speranza che
0: esatto. Certo, ma comunque sarei venuto, questo non toglie.
1: L'unico motivo per cui ti saresti presentato è una cosa. Io non lo so, cioè bello, sì, bello tutto. Lei tra l'altro c'è riuscita.
0: Sì, ma è caduta,
1: Si è caduta
0: anche
1: un paio di volte.
0: Sì, però
1: sì.
0: Poi
1: doveva fare 10 metri, aveva anche un

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Attacco russo su un treno vicino al confine con la Polonia. Callas è un messaggio per spaventare l'Occidente. Il Cremlino continueremo a operare su tutto il territorio ucraino. Rinviato il vertice previsto per oggi in Oman tra Teheran e i paesi del Golfo Hormuz. Volano i prezzi di gas e petrolio dopo i danni all'oleodotto colpito in Arabia Saudita dagli Houthi. Il governo italiano è al lavoro su nuove misure contro il caro carburante. Legge elettorale, domani il voto finale al Senato, poi il testo passerà alla Camera per la terza lettura. Trump contro i critici dell'intelligenza artificiale. Chi vince questa sfida vince tutto. Anthropic insiste, in 6-12 mesi potremo perdere il controllo della rete. Dal vertice indipendentista di Cardiff la sfida al governo britannico. I leader di Scozia e Galles e Irlanda del Nord invocano il diritto all'autodeterminazione firmato, documento comune. Al via l'anno scolastico in 7 regioni, dalla Lombardia al Molise, Val di Tara al Sicura, si riparte con tutti i docenti in cattedra, ma i sindacati parlano di 200.000 precari. Ex Ilva ha proclamato sciopero di 24 ore per tutti i lavoratori dell'appalto, la protesta contro il rischio licenziamento per 2.500 operai rimossi i blocchi stradali a Taranto. Serie A, Juventus sconfitta dal Sassuolo, vittoria di Napoli e Lecce, stasera Inter Udinese su Sky. In Formula 1 trionfo di Antonelli in Spagna. Marquez vince il Gran Premio di San Marino.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Buonasera. In Campania, sulla statale 162, diramazione del centro direzionale, c'è stato un incidente sull'incrocio Caravita, direzione incrocio Acerra. Nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, corsia chiusa, veicolo in avaria sull'incrocio Vallese, direzione incrocio tangenziale sud di Verona A4. Basilicata, statale 407 Basentana, riduzione carreggiata per lavori tra l'incrocio stazione di Pisticci, strada statale 176 della Valle del Basento e l'incrocio Bernalda, direzione Metaponto, strada statale 106 Ionica. Inoltre ci sarà transito temporaneamente sospeso per lavori in corso dalle 9.20 alle 11 del 18 di settembre tra l'incrocio stazione di Salandra Grottole e l'incrocio stazione Ferrandina. In Sicilia, sulla 29 diramazione Alcamo-Trapani, lavori in corso dopo Segesta e lo svincolo Milo-Trapani, strada statale 113 in direzione Trapani. Nel Lazio, sulla A91 autostrada aeroporto Fiumicino, coda e incidente tra lo svincolo aeroporto Fiumicino e allacciamento A12 Roma-Civitavecchia in direzione incrocio via Laurentina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Vasco Rossi, un senso su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Abbiamo parlato poco fa dei pattini di questa riunione organizzata su TikTok, sì, per incentivare una persona ad andare sui pattini. Adesso, sì, parliamo di skateboard e ci spostiamo in Italia.
0: Sì, okay, in provincia di Venezia, sì, a Marcon.
1: A Marcon?
0: No, non è Macron, è Marcon.
1: Vabbè, la stessa cosa.
0: No, non è la stessa cosa, decisamente non è la stessa cosa.
1: Il sindaco di questa cittadina ha deciso di dare una lezione ai giovani che frequentavano questo skate park.
0: Sì, lo ha chiuso perché erano arrivate parecchie segnalazioni che insomma c'erano danneggiamenti, rifiuti, comportamenti poco civili.
1: Ma questo, quindi, sai, questo è controllabile, no? Con un po' di attenzione è controllabile, non serve chiudere.
0: Sì, ma c'era un problema, non riuscivano proprio...
1: Non riuscivano?
0: A risolvere, non riuscivano.
1: Quale problema?
0: È che, sai, cioè magari cadi e sei in Veneto. E quindi venivano utilizzate delle espressioni blasfeme a volume molto alto, molto alto, e quindi le persone delle case vicine hanno detto non è più tollerabile la situazione. E quello, controllarlo,
1: un po' complesso.
0: Cioè dovrebbe esserci proprio una persona lì fissa che ogni volta che sente, capito?
1: Sì.
0: Quindi
1: no,
0: ha detto vabbè, chiudiamolo.
1: Anche il sindaco, andiamo a sentire, vediamo se queste espressioni vengono ripetute oppure se mi hanno segnalato una cosa sbagliata. In realtà quando è andato,
0: sì,
1: credo che dalla sorpresa abbia esclamato
0: no,
1: no, no, no, no, no, questo è...
0: no. Non ha esclamato niente.
1: Bacco,
0: e lui ha detto proprio, allora io cito testualmente, ho avuto modo di presenziare allo skate park e c'è una situazione estremamente degradante,
1: sì,
0: e quindi lo chiudiamo, basta.
1: Vabbè, per una settimana poi riapre.
0: No.
1: Sì, sì, una settimana, lo chiude per una settimana, riapre.
0: Vabbè, però allora.
1: Brava, questo è il punto. Cioè, che serve? Cosa serve?
0: Vabbè, è comunque un modo per dare una lezione.
1: È un castigo, una punizione.
0: Esatto.
1: Non uscite fino al 20 di settembre.
0: Esatto, ma è quello. Poi vediamo se la situazione migliorerà.
1: No.
0: Senti, smetti. Fulminacci, stupida sfortuna.

0: Cesare Cremonini, Grey Goose su Radio Italia, solo musica italiana.
1: A proposito di termini che vengono così un po' da fuori, che sembrano, hanno quella coolness, si dice, no? Che sembrano molto belli, che indicano cose belle. Vogliamo parlarvi tra poco di The Grudge.
0: Che è anche un film horror. Però ha un significato che è, vi diciamo dopo.
1: Diciamo che è architettonica la cosa, comunque design.
0: In questo caso specifico, dai, sì, dai. Vi diciamo dopo.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna al prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da

0: Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
2: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
10: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
11: Ma sarà come da tradizione?
12: Meglio andare ad assaggiare.
9: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi
15: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
15: Sì Jimbo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
16: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
20: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, il nostro pomeriggio insieme. Allora, abbiamo anticipato un po' il tema di cui stiamo per parlare. Andiamo in Libano, a Beirut.
1: Sì, c'è un edificio che si chiama Al-Basa, ma è conosciuto come The Grudge.
0: Il rancore.
1: Il rancore, sì.
0: Che è uno degli edifici più stretti della città.
1: Questa è la cosa curiosa.
0: Design, ragazzi.
1: Sì.
0: È un capolavoro dell'architettura perché misura appena 60 centimetri, il punto più stretto di un edificio, eh?
1: Sì. Cioè, centimetri. Praticamente è un muro.
0: Sì,
1: nel punto
0: un muro anche sottile.
1: E invece nella parte più larga arriva a 4 metri, però è il perché questo edificio è stato costruito, che gli è valso questo nome.
0: Perché comunque come fai a vivere in 60 centimetri?
1: Cioè, infatti, cioè perché devi costruire un edificio così? Se non per il rancore che provi nei confronti di tuo fratello.
0: Addirittura di tuo fratello.
1: È successo questo, due fratelli avevano questi due edifici, però uno dei due ha detto, sai che c'è, a me che tu vedi il mare dalla tua finestra,
0: e io no,
1: non va bene. E quindi ha costruito questo edificio che diventa sottilissimo, diventa 60 centimetri per ostruire la vista del mare al fratello. Che cosa gli avrà mai fatto?
0: Allora,
1: per avere quel livello di rancore.
0: Questo io non lo so, perché l'edificio comunque è stato utilizzato poi come spazio per farci delle cose, no? Cioè comunque una parete, sì. Tu ci attacchi delle cose e diventa qualcos'altro. Però insomma, se il motivo è davvero questo.
1: Io voglio sapere che cosa è successo. Dai, perché non puoi avere così tanto. Io sono veramente una grande esperta di rancore, io sono in grado di portare rancore per anni.
0: Sì.
1: Per anni in maniera silente o evidente.
0: Questo è molto evidente.
1: Questo è molto evidente. Ma cosa deve essere questo successo? È un livello di rancore che io non ho mai sperimentato, io non ho mai costruito un edificio.
0: Vorrei una motivazione, perché in questo periodo vanno di moda anche i documentari sul rancore tra fratelli, quindi
1: bello,
0: se volete spiegargli.
1: Guarda, è quasi

0: America, Marrakesh, Gianna Nannini su Radio Italia, solo musica italiana. Sì, proprio America.
1: Sì, parleremo anche proprio di questo, anche America. Sì, esatto. Proprio lui. Per raccontarvi di un tour.
0: Non possiamo dire altro, dovete aspettare. Sì.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore

0: di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
7: Dual Motor. Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
9: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
8: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
9: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
8: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
9: Francesca Leto
8: e Mauro Marino.
9: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare d'energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
13: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su

0: Partenope, ci sono Merck & Cremonti, The Colors e Serena Brancale a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di The Colors e di America, come si diceva poco fa.
1: Eh sì, nel 2027 andranno alla conquista di Europa, Stati Uniti e Canada. Sono 16 date ed è il primo tour intercontinentale per la band.
0: Partirà ad aprile, appunto dall'Europa, dove torneranno a esibirsi anche nel mese di ottobre, tra l'altro. E poi ci sono le date in Stati Uniti e Canada per novembre. Insomma, fanno un po' di giri, Atlantic City, Boston, Chicago, Montreal, insomma un po' di giri.
1: Sì, sì, sì, sì. Comunque ci sarà poi il gran finale nello storico Whisky a Go Go, certo. I biglietti saranno disponibili da mercoledì.
0: Trovate tutte le date sul nostro, nella nostra
1: oasi nel deserto, radioitalia.it. Lo so, ti devi abituare, dai, con calma.
0: Hai ragione. C'è Elodie adesso, questa si chiama Vertigine.
2: Dove va ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola nel cuore.

0: vi chiamerò.
1: Mahmood, tutta gold su Radio Italia, solo musica italiana. Benvenuti Daniela ed Emiliano.
2: Ben trovati ragazzi.
1: Ben ritrovati in questo inizio di settimana.
3: Buoni, perché nessuno dice mai buon inizio settimana?
1: Perché mai buono. Cioè,
2: buon inizio di scuola.
1: È vero.
2: Ragazzi, oggi siete tornati a scuola.
4: Beh, cioè, non in tutta Italia.
3: Non
4: no?
3: Con questo entusiasmo, credo.
1: Allora, quelli che fanno la prima elementare, sì.
2: Sì, credo di sì. Però iniziamo domani, se non sbaglio, una buona parte.
1: Perché io ho visto una mia amica che ha portato la bimba oggi in prima.
2: Ho letto una cosa molto carina. Per qualcuno oggi è stato l'ultimo primo giorno di scuola.
1: È vero.
3: È così. Tra l'altro, di solito i primi 2 o 3 giorni non si fa niente.
2: No.
1: Sì, a meno che non becchi proprio la professoressa. Io c'avevo una che il primo giorno spiegava. Ci facciamo prendere gli appunti. Se
4: ma
1: ti capitava.
4: Niente, anche la prima settimana.
3: È lei nel torto, non loro.
1: Sì, la salutiamo caramente, non dirò il nome.
3: Non abbiamo un buon ricordo di lei.
1: No,
3: per niente,
1: questo è vero. Va bene, allora noi lasciamo qua il timone ad Emiliano e ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 16.
3: Domani, grazie Dostanzini di essere stato con noi. L'appuntamento è domani, buona serata a tutti, sono le 18:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump contro l'intelligenza artificiale, una cospirazione malata. La Cina boccia gli appelli dei colossi americani a rallentare allarmismo, dice il ministro degli esteri. Attacco russo su un treno vicino al confine con la Polonia. Callas è un messaggio per spaventare l'Occidente. Il Cremlino: continueremo a operare su tutto il territorio ucraino. Rinviato il vertice previsto per oggi in Oman tra Teheran e i paesi del Golfo su Hormuz. Volano i prezzi di gas e petrolio dopo i danni all'oleodotto colpito in Arabia Saudita dagli Houthi. Il governo italiano è al lavoro su nuove misure contro il caro carburanti, legge elettorale. Domani il voto finale al Senato, poi il testo passerà alla Camera per la terza lettura. Dal vertice indipendentista di Cardiff la sfida al governo britannico. I leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord invocano il diritto all'autodeterminazione, firmato un documento comune. Ex Ilva, proclamato sciopero di 24 ore per tutti i lavoratori dell'appalto, la protesta contro il rischio licenziamento per 2.500 operai, rimossi i blocchi stradali a Taranto. Al via l'anno scolastico in 7 regioni, dalla Lombardia al Molise, Val di Taras sicura, si riparte con tutti i docenti in cattedra, ma i sindacati parlano di 200.000 precari. Serie A, i posticipi chiudono la quarta giornata alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, stasera alle 21 l'Inter sfida l'Udinese per tornare in vetta live su Sky Sport 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Non solo fino all'imbrunire, caro Giuliano, cari Negramaro, restiamo anche oltre l'imbrunire.
1: Sì, diciamo che fino all'imbrunire andava bene fino a un mesetto fa, perché effettivamente l'imbrunire era poi verso le 21. Adesso come adesso, fin oltre, giustamente.
0: Fin oltre l'imbrunire, però restiamo qui con voi su Radio Italia Solo Musica Italiana, dove la serata è appena cominciata, alle 18 passate da 10 minuti, e da adesso fino alle 21 ci pensiamo noi ai vostri piani, alle vostre cose da fare in questo lunedì, ai vostri ritorni a scuola, visto che ne parlavamo poco fa, che per molti oggi
1: per
0: è
1: molti.
0: Stato il primo suono della campanella, ai vostri impegni di questa serata, insomma.
1: Noi, per noi intendi Emiliano Nino Picardi,
0: eccolo
1: te stesso.
0: Qua, presente.
1: Io sono Daniela Cappelletti, invece alla parte tecnica.
0: Nino.
1: È nuova questa. Questa è un'ambulanza, però. Ho paura.
0: È una sirena.
1: Antonino Nino Nino protocollo, perché quella è la sua caratteristica principale, quella di essere puntuale, preciso, di seguire il protocollo. Larizza, anche un cognome.
0: Sì, lui che
1: ci delizia
0: occupa
1: della sua presenza, perché potrebbe essere serenamente a un vernissage questa sera, invece.
0: Guarda,
1: vuole stare con
0: potrebbe
1: noi
0: tranquillamente, visto che le temperature ancora lo permettono, essere su uno yacht
1: a Capalbio,
0: per esempio.
1: Invece, io lo vedo bene a Punta Ala, non
0: e invece
1: so,
0: qui con noi a Cologno Monzese. Grazie mille per la tua presenza, Nino, sei sempre estremamente prezioso. Ci siete soprattutto voi, 331 995 0095, per raccontarci il vostro inizio di settimana.
1: Se vi va, lo sapete, ci siamo fino alle 21, c'è sempre la nostra musica, anche Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
2: My

0: capolavoro da pelle d'oca che vi facciamo ascoltare solo noi, solo qui su Radio Italia Solo Musica Italiana 1978, l'anno in cui Anna Oxa ci deliziava con questa, un'emozione da poco.
1: Tante emozioni invece al cinema, perché arriva il film ispirato all'omonimo libro di Nicola La Gioia, si chiama La Città dei Vivi, e film che racconta una storia vera, ovvero la tragedia di un ragazzo semplice, vittima di un gesto inspiegabile del quale ancora oggi ci chiediamo il perché.
0: Non è un film sulla violenza, ma approfondisce invece le fragilità, i vuoti che possono generarla. La Città dei Vivi ti aspetta al cinema dal 1 ottobre.
1: E il 21 settembre al Cinema Adriano di Roma si terrà l'anteprima del film, e se vuoi partecipare invia un sms o un whatsapp al nostro numero, il 331-995-0095, con il tuo nome e la tua città. Potresti essere tu il fortunato che assisterà alla proiezione insieme a tre amici.

0: sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 20 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Itino Mancino. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore. Siete nella serata di lunedì su Radio Italia. Solo musica italiana, non è tanto un canto d'amore, no. Questo è più un canto delle sirene.
2: Anche se l'amore
1: ti attira, ti trae verso di sé, ma poi
2: Anche se l'amore in qualche modo c'entra. La storia è quella di un giapponese quasi quarantenne che è stato arrestato, adesso mi chiedo anche perché, dopo che la polizia ha scoperto che frequentava contemporaneamente 35 donne.
1: Non è reato.
2: Non ci trovo niente di illegale, anzi, in alcuni posti.
1: Ma ascolta,
2: però fate delle statue d'oro.
1: Ascolta,
2: no, per dire.
1: Iniziamo,
2: per dire.
1: Allora, in questa faccenda però c'è in realtà un dettaglio che non può essere trascurato, anzi direi che è fondamentale, perché ad ogni donna, ciascuna di queste 35 donne, questo ragazzo giapponese ha raccontato che compiva gli anni in un giorno diverso, tante date diverse di compleanno. Che cosa vuol dire? Che riceveva un sacco di regali.
2: Sì, regali, denaro, occasioni particolari, tutte nelle varie date che aveva detto alle sue 35 fidanzate. Oh,
1: parte
2: domani
1: che
2: è il mio compleanno.
1: A parte che devi avere una rubrica
2: per
1: ricordarti, per segnarti tutto quello che dice una, oppure lo stesso copione con tutte, dice tutte le stesse cose, diventa più semplice.
2: La cosa curiosa è che la sua vera data di nascita, cioè il 13 di novembre, non l'ha spoilerata a nessuno. Cioè, erano solamente date false per le presunte fidanzate.
1: Allora, diciamo che il piano è crollato quando qualcuna delle donne ha iniziato a insospettirsi, si sono messe in contatto tra di loro e si sono rivolte alla polizia. Però io dico, cosa c'è di illegale? Non riesco a trovare il problema legale.
2: 35 fidanzate, fin quando restano fidanzate, non credo che sia illegale.
1: Sei un bel... però...
2: Inventarsi un compleanno, se lo...

0: dice a un'altra persona, cioè se non menti davanti all'autorità in tribunale, non credo che
1: poi
0: sia.
1: Poi basta chiedere un documento. Ah sì, dai. Quando fammi vedere la
0: fammi
1: carta.
0: Vedere la carta. Bravo, esatto, ci potevano essere proprio.
1: Quindi
0: non credo che sia illegale, forse il fatto che c'è un'appropriazione indebita, facendosi
1: ma
0: fare dei
1: regali, se mica ti obbligo.
0: Ora.
1: Io non lo difendo, perché è evidentemente un poco di buono,
0: paracarro.
1: Però, detto bene.
0: Però voglio dire, niente di illegale. Probabilmente loro si sono arrabbiate perché in qualche modo ha sottratto dei soldi.
1: Attenzione, questa è la legge giapponese, siamo in Giappone, non funziona come da noi. Magari è un grandissimo reato, non lo so.
0: Non lo so. Ma poi si apre un'altra questione. Una volta scoperto, lui aveva restituito i regali. Ma i regali si restituiscono quando
1: secondo
0: finisce
1: me
0: la relazione?
1: No, è un gran cafone chiedere indietro i regali. Perché credo sia così.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

0: il signor Elefante, lo facciamo accomodare. La scelta a Caparezza su Radio Italia,
1: dove,
0: solo musica italiana,
1: dove?
0: Fuori dalla stanza, perché l'elefante nella stanza, sai,
1: è un problema grosso.
0: Esatto. Detto tutto?
1: Sì.
0: Detto tutto.
2: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpanna e Ali.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAID 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
20: D'ora in poi lascerò.
19: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
21: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Starter Pack.
1: Lo zio Ax, Italia Starter Pack su Radio Italia, solo musica italiana. Lui oggettivamente è uno degli artisti italiani più tatuati, credo.
0: Sì.
1: Stiamo guardando un attimo, oggi leggevamo questo articolo, Nino ed io, in cui dicono che l'Italia sia il paese con il più alto tasso di persone tatuate nel mondo.
2: Giusto, nello Starter Pack di noi italiani c'è per forza anche un tatuaggio. Quasi la metà della popolazione italiana ha almeno un tatuaggio e le donne in media ne hanno più degli uomini. Dando uno sguardo anche al resto del podio, c'è la Svezia al secondo posto, il 47%, un punto percentuale sotto gli Stati Uniti, 46%. L'America però detiene anche un altro record.
1: Quale?
2: Che è la media di più tatuaggi per persona, cioè da noi almeno uno, il quasi il 50%.
1: Sì.
2: In America ne hanno 4 in media di tatuaggi.
1: Però gli Stati Uniti, tu mi insegni, sono Stati Uniti, quindi sono tanti.
2: Erano
1: stati
2: divisi.
1: Cioè noi magari in Minnesota non è così, cioè l'Italia è un paese, certo. La Svezia è un paese.

0: sono anche molti più di noi, ovviamente.
1: Quindi
0: non,
1: come fanno a rientrare in una classifica del genere?
0: Quando fai una media, vai nazione per nazione e cerchi di capire più o meno statisticamente come rientrano quelle cose. Magari qualcuno di voi alle 18.53 di un lunedì qualunque, lunedì 14 di settembre,
1: ha fatto un tatuaggio.
0: O sta andando a farsi un tatuaggio.
1: Ma chiudono a quest'ora,
0: no? No, i tatuatori sono aperti. Anzi, magari qualcuno di voi alle 18.53 di un lunedì qualunque è un tatuatore
1: anche,
0: che sta facendo un tatuaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana sotto
1: fondo. E quali sono i tatuaggi che tatuate di più? Qual è il tatuaggio che mi va più di moda nel 2026? Perché comunque allora, i tatuaggi ci sono i grandi classici, sì, ci sono tante scuole, eccetera. Poi però ci sono anche le mode del momento.
0: Vuoi sapere quella di questo 2026?
1: Tu la sai?
0: No, magari qualcuno, qualcuno all'ascolto ci può dare una mano, ce lo può raccontare al 331-995-0095.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: così Celeste canta Sugar, zucchero appena ritrovato in questa serata insieme Palo. Non celeste ma nero, no? È il trend di questo 2026 per quanto riguarda i tatuaggi.
1: Sì, blackout total black, cioè si fanno tante porzioni completamente annerite, deve fare un male disumano. E poi torna il tribale, ma si chiama nuovo tribal, new tribal,
0: insomma. Non so.
1: Comunque sono praticamente queste linee che ricordano i vecchi tribali, quelli degli anni 90, però rivisitate in chiave moderna per adattarsi alle forme del corpo.
0: E così abbiamo scoperto
1: anche i micro tatuaggi
0: tipo
1: come Alfa.
0: Ah sì, abbiamo scoperto quali sono le tendenze dei tatuaggi di quest'anno, anche se in realtà è praticamente finito.
1: Sì, beh no, insomma sono ancora 3 mesi.
0: Vabbè, ma 3 mesi, quasi finito, dai, scopriremo quelle prossime.
1: D'accordo Nino, l'udienza è tolta, 19:02.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sull'arco alpino e in Sicilia. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità solo sulle coste pugliesi e all'estremo sud. In giornata aumenterà l'instabilità su rilievi lucani, sulla Sila e nelle aree interne della Sicilia. Non si escludono sconfinamenti sulle coste ioniche. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.

0: che classicone questo di Gianluca Grignani, L'Aiuola su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, ben trovati da parte nostra, Emiliano Nino Picardi, me, Daniela Cappelletti. Si parla di sport, per una volta non è né calcio
1: né tennis
0: che riguarda te, né tennis che riguarda me, ma è Aerox.
1: Sta facendo conoscete l'Aerox innanzitutto? Qualcuno di voi sarà appassionato?
0: Ma fa paura.
1: È quella cosa dove ti massacri per fare delle cose totalmente inutili,
0: no, vabbè,
1: insieme a delle altre persone.
0: Non discriminare, ci sono tanti amici all'ascolto, amiche
1: è
0: che
1: bellissimo,
0: fanno
1: però devi spostare una cosa da qua a là solamente per far vedere che sei più forzato.
0: Ma non è una
1: altri.
0: Specie di crossfit, l'upgrade totale del crossfit?
1: Sì, una cosa del genere. Beh, sta facendo discutere, dicevo, la prova di questa atleta australiana che ha vinto a Pechino la gara femminile di Aerox, disciplina indoor, su tutte le varie tecniche di questo Aerox, ma con un leggerissimo problema.
0: Insomma, proprio leggero non era. Questa ragazza, questa atleta, si chiama Joanna, lei ha avuto un violento problema intestinale, per violento intendo violento, durante questa sua gara, e comunque questa cosa non le ha impedito di tagliare il traguardo e di vincere.
1: Sì, ha lasciato una scia in pista e questo, oltre a essere abbastanza disgustoso, diciamo, ha anche sollevato una serie di polemiche da parte delle avversarie, perché quelle che dovevano scendere, non so se si chiama campo, comunque dovevano scendere in pista dopo di lei, si sono ritrovati la pista è impraticabile.
0: Perché c'è un regolamento, ovviamente, no? Secondo questo regolamento è severamente vietato gettare rifiuti a terra, è proibito sputare o soffiarsi il naso sul pavimento, anche far cadere delle gocce d'acqua mentre si beve costa una penalità, ci sono delle penalty di 2 punti in questo caso. Ma se succede questa cosa, sta scarica devastante, no? No, non fare, non è niente, cose onomatopeiche.
1: Allora, gli organizzatori hanno ammesso questa differenza di giudizio, no? Che se ti casca l'acqua sei penalizzato, se invece ti casca altro no, ma hanno anche confermato che Joanna ha avuto una vittoria meritata e quindi va bene.
0: No, allora, la forza indiscutibile di questa atleta, che non so se avete visto le immagini, sono forti,
1: sì,
0: che
1: tutta, stomaci
0: tutta
1: forti,
0: sbragolata là, comunque continuato, è sicuramente un atleta incredibile, però dai, anche no.
1: Sai che odore?
0: Anche no.
1: Sai che odore per gli altri
0: l'odore
1: concorrenti?
0: Ma poi le crossfit, l'Aerox, devi andare, cioè fare tante cose anche su della sorta degli attrezzi, c'è un percorso, cioè se tu lasci
1: delle scie,
0: è un problema.
1: Le famose scie,
0: scivoli anche.
1: Ecco qua dove erano le scie chimiche.
0: Non sono la stessa cosa.
2: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Lorenzo Giovanotti su Radio Italia Solo Musica Italiana. I love you baby.
1: Wow.
0: C'è un appuntamento che vogliamo segnalarvi, doppio appuntamento imperdibile.
1: Sì, il 18 e il 19 di settembre all'Arena di Verona con i BYD, cioè i più grandi artisti della musica, BYD Music Awards, cioè i più grandi artisti della musica italiana, riceveranno i prestigiosi premi come segno di riconoscimento per i loro successi discografici e per i loro live. Possiamo fare qualche nome? Nino?
0: Qualcuno, perché sì, sono tantissimi. Ci saranno Geolier, ci sarà Luque, Madame, Samurai J, Tommaso Paradiso, Achille Lauro, Alfa, Anna, fermami perché sono veramente tantissimi. Sono due serate ricche di emozioni per celebrare i 20 anni dell'evento in onda su Radio Italia Solo Musica Italiana, che è radio ufficiale dell'evento, commentate dal nostro Francescone Cataldo.
1: Ma io non ti avevo fermato, ne volevo sapere altri.
0: Sal da Vinci, Sara Toscano, Safe, Serena Brancale,
1: in
0: Tegua,
1: più ci
0: Fulminacci,
1: saranno dirette e collegamenti Piaga, insieme Elisa, a Mauro Marino e Francesca Letto da Verona. Emma, e tutte le info le trovate su radioitalia.it.
2: '99, '99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto?
2: 99.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
9: L'imbattibile Sigma, fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Roma Bangkok, ci sono Baby K e Giusy Ferreri nella serata di Radio Italia. Ganko.
1: Baby K si chiama così.
0: Com'è che è?
2: Baby K.
0: Va bene. E Giusy Ferreri su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo dato il numero stasera, sì.
1: Aspetta, però, prima fammi dire buon martedì a tutti gli amici di Bangkok. Perché a Bangkok
0: è già martedì.
1: È 12:30 in questo istante, staranno riposando, però magari qualcuno attraverso la app di Radio Italia o attraverso radioitalia.it, il nostro sito, si sta facendo accompagnare da noi.
0: Dico, poi ci sono tanti italiani in Thailandia.
1: Sì, pieno, sì, sì. Molti per vacanza, molti altri invece hanno fatto quel drastico cambio di vita che li porta a vivere dall'altra parte del mondo.
0: È vero, è vero, è vero. Comunque, poi per tutti, se volete, mettete il +39 davanti e il 331-995-0095 per mandarci un whatsappino.
1: Sì, per raccontarci il vostro lunedì.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bella e senza tempo, Piazza Grande, così Lucio Dalla nella serata insieme qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, ed è così che accompagniamo per esempio i Beppis che ci scrivono al 3319950095 di ritorno, di rientro da un viaggio di nozze, dal viaggio di nozze. Spero che sia andato bene, ragazzi. Speriamo che sia andato bene.
1: Ma chi sono i Beppis? Perché Beppis?
0: Beppis, si chiamano, si firmano così.
1: Sarà Beppis. Una crasi.
0: Può essere, sì.
1: Il nome di lui e di lei. Vabbè, diteci perché Beppis. Comunque, se invece parliamo di musica, perché comunque ci piace fare anche questo, sabato scorso, il 12, Ligabue è salito sul palco del Palazzo del Turismo a Jesolo per la data zero del suo nuovo tour nei Palasport.
0: Sì, e per lui è stato un concerto in famiglia, visto che alla batteria, ormai da qualche mese, membro stabile della sua band, c'è Lenny, il figlio che suona tra l'altro divinamente.
1: Sì.
0: Ma sul palco è salita anche la figlia del Liga.
1: Eh sì, si chiama Linda, insieme hanno cantato A Modo Tuo, canzone che Ligabue aveva proprio scritto per lei, originariamente cantata con Elisa, sì. Ed è un capolavoro. Il duetto, che è il primo tra padre e figlia, ha conquistato tutti in questa data zero, è anche infiammato tantissimo i social.
0: Bellissimo, perché lui ha commentato, ha detto: non siamo andati male ed è solo l'inizio del tour. Questo è proprio il commento di Ligabue, che ha dato appuntamento al concerto all'Arena di Verona tra una manciata di giorni, il 22 di settembre, e a tutte le altre date nei Palasport, che trovate come sempre facendo un salto sul nostro sito radioitalia.it.
2: Io

0: È la nuova di Ligabue, si chiama Qualcosa per te su Radio Italia, sulla musica italiana. Salutiamo anche Chiara, che dice che oggi ha fatto la prima gara di atletica con 60 metri.
1: Sì.
0: Cosa vuol dire?
1: Avrà corso 60 metri.
0: Ma non sono 100?
1: Ci sono discipline diverse.
0: No, chiedo, perché
1: anche
0: sono
1: 50 e 60. Ah. Mi lascia più perplesso, perché non so cosa sia il lancio del vortex.
0: Ma Nino, ma non sappia niente. Sì. Tu sei un po' di calcio, io sono un po' di tennis, tutto il resto è.
1: Però adesso voglio scoprirlo e poi ve lo racconto, okay, che cos'è il vortex.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.

0: tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
10: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
11: Ma sarà come da tradizione?
12: Meglio andare ad assaggiare.
9: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
14: Via, via.
13: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: altro che l'uso.
1: In casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.

0: prima Lucio Corsi, volevo essere un duro, e poi Ragazza sola con Annalisa alle 19.53 ormai qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Si sta concludendo in questa serata di lunedì la quarta giornata del campionato. In campo ci
1: pure
0: sono
1: di lunedì
0: Roma, Torino, Como e Parma. Questa sera gioca l'Inter. Perché da sempre ormai si gioca con i posticipi anche del lunedì. Beh, il campionato inizia il venerdì e finisce il lunedì. Ormai è spalmato su un lunghissimo
1: poi
0: weekend.
1: Faccio un piccolo, perché io poi mi dimentico. Il giovedì invece c'è la Champions League.
0: No, il martedì e il mercoledì. Di solito giovedì c'è l'Europa League.
1: All'Europa League. Ma ogni giorno ce n'è una. Come funziona invece, tu che sai tutto, il campionato in Romania?
0: Il campionato in Romania ha da poco immesso una novità che secondo me potrebbe tranquillamente arrivare anche dalle nostre parti. Arrivano dei provvedimenti contro i genitori e gli spettatori che in tribuna si arrabbiano, mostrano degli atteggiamenti inadeguati durante le partite, soprattutto nelle categorie giovanili, no? Molti genitori accompagnano i figli a giocare a pallone e si arrabbiano molto più dei figli.
1: Ma anche qua da noi dicono che sono i peggiori, quelli di quelle categorie, insomma, di ragazzini, eccetera. Lì hanno i pulcini.
0: Sì, i pulcini, gli juniores. Lì hanno inventato il cartellino nero. È uno stop che avverrà dopo due avvertimenti, che non permetterà più ai genitori di andare in tribuna a seguire i propri figli o le persone che vogliono seguire.
1: Ma questi sono minorenni, che fanno? Dove stanno i genitori?
0: I bambini giocano, i genitori sono in tribuna.
1: Può andare da solo il bambino a giocare, no?
0: No, lo puoi accompagnare, ma non puoi più entrare allo stadio, non puoi guardare. Allora, ci sono due avvertimenti. Il primo, nel primo caso, la partita viene temporaneamente sospesa per calmare le persone sugli spalti, mentre nel secondo c'è una sospensione per 10 minuti e rientro della formazione degli spogliatoi, quindi si interrompe la partita se gli animi si scaldano troppo.
1: E scusa, il terzo richiamo dovesse esserci?
0: Scatta questo cartellino nero e i genitori vengono allontanati dagli spalti e non possono più entrare allo stadio.
1: Bambini,
0: c'è il DASPO.
1: Andate da soli a giocare a calcio, va bene?
0: Guarda che veramente succedono, magari qualcuno di voi ne è testimone perché l'ha visto, succedono dei casini incredibili e spesso ci sono
1: scappano fuori dei video.
0: Sì, ci sono dei genitori che farebbero meglio a star a casa loro.
1: Ecco.
0: Perché lo sport è sport.
1: Va bene.
0: Bisogna impararlo. Okay.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio nella serata di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prima di partire per un lungo viaggio, sintonizza la tua autoradio su Radio Italia, perché ti accompagniamo nel migliore dei modi. Vero Nino? Visto che stai per partire per un lungo viaggio, Nino Protocollo, che si è occupato della regia fino adesso. Non lo so, ma deve partire per un lungo viaggio. Va via adesso.
0: Deve stare qua.
1: Allora, lo teniamo ancora?
0: No.
1: Chi c'è dopo di te, Nino? Chi sta per arrivare? Stussi, tra poco c'è Stussi, quindi lo salutiamo nei prossimi minuti. Tutta la prossima oretta invece con Daniela ed Emiliano.
0: Nino, sono le 22 minuti.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Gli appelli dei big sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, Cina e Stati Uniti minimizzano cospirazione malata, basta un presidente forte, dice Trump. Per Pechino è puro allarmismo. L'attacco russo su un treno al confine con la Polonia, vogliono spaventare l'Occidente, dice l'Europa. La Casa Bianca parla di tregua energetica, ma mancano conferme ufficiali. Le tensioni nel Golfo fanno segnare una nuova impennata del prezzo del petrolio, giovedì scade la proroga dello sconto sul diesel, fari puntati anche su gas e luce. Ex Ilva, sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'appalto contro il rischio di licenziamento per 2500 operai, bloccate per ore le strade intorno a Taranto, domani nuovo tavolo governo sindacati. Il Papa cancella i tagli di Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali, superata l'emergenza Covid, spiega la Santa Sede. Oggi Leone ha festeggiato i suoi 71 anni. Al via l'anno scolastico in 7 regioni, dalla Lombardia al Molise, Val di Terra assicura, si riparte con tutti i docenti in cattedra, ma i sindacati parlano di 200.000 precari. Gli Oasis a Roma il 29 e 30 luglio, l'annuncio ufficiale sui social della band britannica, annunciate tutte le date del nuovo tour che partirà a maggio da Glasgow. Serie A, in campo due dei tre posticipi che chiudono la quarta giornata, Torino-Roma e Como-Parma, alle 21 l'Inter sfida l'Udinese per tornare in vetta in diretta su Sky Sport 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Piemonte, sulla statale 33 del Sempione, carichi dispersi sull'incrocio Vogogna, direzione incrocio Sempione-Svizzera. Sulla statale 24 del Monginevro c'è stato un incidente sull'incrocio Ponte Ventoso, strada statale 335, diramazione di Bardonecchia. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, ci sono lavori di manutenzione prima dello svincolo di Sant'Elia e dopo lo svincolo Gioia Tauro, direzione allacciamento Fisciano a Trenta. Torniamo in Piemonte, sulla statale 34 del Lago Maggiore, dove c'è corsia chiusa a causa incidente, sull'incrocio Cannero. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, divieto circolazione ai mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo causa misure di sicurezza tra l'incrocio Montenero e l'incrocio Quercianella, strada statale 1 VAR. In Lombardia, sulla statale 336 aeroporto Malpensa, code a tratti, traffico intenso tra la barriera di Milano Nord e Terminal 1 aeroporto Malpensa, direzione Varese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Meraviglioso Vasco Rossi, come stai ad accompagnarvi nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana? Lui sta bene, Vasco sta alla grande, anzi oggi non ha perso l'occasione per augurare un buon anno scolastico a tutti gli studenti, tutte le studentesse che proprio oggi hanno sentito la prima campanella dell'anno.
1: Sì, il primo giorno di scuola . E gli studenti di queste regioni sono stati ad andare a scuola oggi per la prima volta: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria.
0: E poi, basta?
1: Sì, gli altri iniziano dopo? Dicevi tutti, no, sono poche regioni in realtà, una minoranza. Sì, perché fa ancora tanto caldo, quindi insomma sappiamo che non in tutte le regioni d'Italia inizia contemporaneamente. Ad augurare a loro proprio un buon rientro dalle vacanze ci ha pensato anche Vasco, che sui social poi lo ha raccontato anche la sua di esperienza scolastica a Bologna.
2: Ha detto: da ragazzo ho frequentato il Tanari, la scuola di ragioneria, ma non ho mai provato interesse per i calcoli, i contratti, gli assegni. E infatti, per fortuna, Vasco, che non hai provato interesse, hai fatto tutt'altro.
1: Quello che fai, l'imitazione pessima di Vasco, e ti rispondi: meno male, Vasco, che non hai. Mi piace questa scena. Fai tutto da solo, mi piace molto.
2: Così.
1: Poi abbiamo iniziato insomma a leggere libri che non si leggevano a scuola, partendo dai classici di filosofia. Quelle letture gli avevano letteralmente aperto la testa.
0: Ha detto una cosa molto importante: ha detto: consiglio ai ragazzi di leggere, perché un mondo migliore è possibile attraverso la cultura. Vero?
1: Si è autocitato anche.
0: Si è autocitato con il mondo migliore, però è un pensiero importante. Leggere è il modo migliore per aprirsi la mente.
1: Sentiamo come la vuoi concludere.
0: Così, basta.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ciao, sono Coez e saluto tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: come anche con l'alta marea.
1: Coez frequentale Alta Marea, siete nella serata di lunedì su Radio Italia, solo musica italiana, torna un appuntamento che ci piace tantissimo.
2: 100 puntate, 4 continenti, 50 paesi, oltre 300 ristoranti e più di 900 piatti assaggiati. Francesco Panella torna con la nuova stagione di Little Big Italy per un viaggio alla scoperta dell'italianità nel mondo.
1: E per festeggiare le 100 puntate, il programma è partito lunedì scorso proprio da Tokyo con un episodio speciale ricco di sorprese. Little Big Italy ogni lunedì in prima serata sul 9 e anteprima streaming su Discovery Plus.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
6: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 kg a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Madame, la sua Margherita, mamma non mamma, ad accompagnarci in questa parte di serata insieme. Dicevamo poco fa che per molti studenti e studentesse oggi è stato il ritorno a scuola. È stato anche il primo giorno di lavoro per moltissimi che magari hanno fatto le vacanze un po' ritardate a settembre. Magari rientrando in ufficio, rientrando nel vostro posto di lavoro, vi siete trovati a fare i conti con la tecnologia.
1: C'è un solo modo
0: per farla funzionare.
1: Quando non va.
0: Cosa bisogna fare?
1: Questo.
0: Oh, prende la sberle. Si chiama.
1: Sì, metodo Homer Simpson.
0: È una pratica che ha un nome, si chiama percussive maintenance, cioè
1: percussive.
0: Percussive maintenance, ah, starebbe penso. Per manutenzione a suon di schiaffoni.
1: Sì, ma è un termine, cioè è il classico metodo Homer Simpson. Dai, quando non funzionava la TV, lui al tubo catodico, non so se avete visto i Simpson, lui
0: pam,
1: si alzava,
0: botta
1: pam,
0: dietro e via.
1: E via, funzionava. È utile soprattutto però è vero, funziona, con i vecchi dispositivi meccanici che avendo degli ingranaggi a volte potrebbero incastrarsi su questo manone sopra, sta
0: sì,
1: manata.
0: Sì. Magari qualche contatto che non funziona più, tu gli dai una bella manata e in qualche modo, non si sa, empiricamente rimetti a posto le cose.
1: Anche nei dispositivi elettronici, essendoci delle connessioni che possono allentarsi, una vibrazione forte può far tornare tutto a posto. È ovvio, si sta parlando di botte leggere, cioè
0: sì,
1: non di martellate.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, se prendi il TV e lo butti per terra, non funziona
1: mi
0: più.
1: Mi dicono che funzioni anche col navigatore, cioè nel senso, il navigatore del telefono, dello
0: sì.
1: smartphone, quando si impalla, che non va, a volte succede.
0: Devi scuoterlo?
1: Devi scuoterlo.
0: Davvero?
1: Però non sbatterlo, scuoterlo e a volte rifunziona.
0: Mi avete sbloccato un ricordo però, magari tu
1: però
0: non te lo ricordi.
1: Con la cartina geografica lì dovevi solo
0: con
1: aprire.
0: La mappa, con la mappa.
1: Con la mappa.
0: No, ancora più in là nel tempo forse. Tu non te lo ricordi, forse tu sei in regia sì. C'era uno che faceva partire le canzoni dando un cazzotto
1: sì,
0: al jukebox.
1: L'ho visto nei film.
0: Fonzi.
1: L'ho visto nei film. Nel film, nella serie.
0: Nel telefilm. Lui in Happy Days, quando voleva mettere una canzone, dava una botta sul jukebox.
1: Vedi che funziona.
0: Vedi che funziona, giusto.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Sempre al tuo fianco!
2: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.
10: Non ho bisogno più di niente, adesso che immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Ermal Meta, calma metafisica su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa abbiamo ascoltato anche Laura Pausini, in questo caso con
1: Vivimi.
0: Sì. E ci ricordiamo, no, che l'altro giorno ha fatto una sorpresa qua da noi, ce la ricordiamo bene, venerdì scorso per essere esatti.
1: È passata, è venuta a raccontarsi in diretta al nostro capo, a Mario Volanti, questa bella intervista che potete rivedere sul nostro sito su radioitalia.it, e ha dato anche qualche anticipazione del suo tour mondiale che da ottobre riparte dall'Italia e poi la prossima estate sbarcherà anche negli stadi.
0: Allora, lei dice il concerto durerà 2 ore o 2 ore e 20, dipende da quanto parlo. Beh, perché sapete che lei comunica parecchio durante i live, ma state tranquilli, canterò soprattutto, ci saranno le canzoni più importanti della mia carriera, ma anche delle rivisitazioni di canzoni vecchie che non canto da un po' di tempo, quindi per i fan della primissima ora secondo me sarà un bel tour.
1: Ovviamente non mancheranno le hit di Io Canto 2, che è il suo ultimo progetto discografico, in cui tra l'altro ha omaggiato, ce l'ha raccontato, alcuni dei suoi idoli, mi vengono in mente Raff, Umberto Tozzi, Marco Masini, insomma tutti gli altri grandi protagonisti della musica italiana.
0: E poi ha promesso, ogni tanto verranno anche come ospiti.
1: Ah, beh.
0: Quindi diciamo che è un tour che si arricchisce di un bel po' di amici. Potrebbe essere una festa, io ve lo dico.
1: Quelli giovani direbbero che c'è parecchio hype.
0: C'è hype,
1: tanto
0: sì,
1: hype.
0: Sì.

0: Regione Cali, è stato un lunedì storto? Niente panico, accendete la radio, Radio Italia solo musica italiana e la giornata sorride, la serata ormai sorride.
1: E sto...
0: Mancava da un posto.
1: E sto...
0: Possiamo andare, vai.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

0: Seif, parlare d'amore su Radio Italia, solo musica italiana nella serata nostra, insieme ancora per qualche minuto.
1: Mettiamo dei puntini sulle i su quello che abbiamo seminato nel corso delle ultime tre ore. In Sicilia ci sono bambini a cui è iniziata la scuola, quindi è vero che è iniziata solo in alcune regioni, ma tra queste
0: c'è anche la Sicilia,
1: perché sicuramente da quelle parti è iniziata. Natasha, che invece ci segue da Malta, quindi immagino attraverso la app oppure sì attraverso radioitalia.it, dice che la scuola lì inizia il 28 di settembre, quindi c'hanno ancora due buone settimane intere.
0: Anche un infoclima, perché oggi finalmente a Malta era fresco, infoclima da Milano, a Milano no.
1: E poi il Vortex, ho scoperto cos'è il Vortex.
0: Ah sì, ne parlavamo prima.
1: Prima
0: cos'è?
1: Un'amica ci raccontava di aver fatto oggi atletica, di aver fatto il lancio del Vortex, è praticamente il giavellotto per gli juniores.
0: Perché non si chiama giavellotto per gli juniores, si chiama Vortex? Questo lo sai?
1: Perché è complicato da dire, più facile Vortex che giavellotto per gli juniores. No, in realtà non vortica neanche, va dritto, quindi boh.

0: Non sono una signora, Loredana Bertè su Radio Italia, solo musica italiana, la canzone conclusiva per l'appuntamento di questa sera insieme, giusto Nino?
1: Giusto, però dobbiamo vergognarci.
0: Oh.
1: Dobbiamo veramente.
0: Non abbiamo cantato la canzone di Susy Kino?
1: Non abbiamo salutato Ricky Stussi. Ricky Stussi. Ricky Stussi. Kino. Quando un'ora fa si è messo alla parte tecnica e adesso lo dobbiamo ricantare per salutarlo.
0: Ma no, cioè comunque ci sono delle persone che ci seguono, non vogliamo farle scappare.
1: Credevo.
0: Ci sentiamo domani?
1: Torniamo domani fra le 18 e le 21 per accompagnarvi nel martedì sera insieme. Vi lasciamo con la musica di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Buona serata, sono le 21 un minuto. Ciao.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto.

0: a settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Birra Gaia e Rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor. Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio. E ha un ridotto impatto ambientale. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Gli appelli dei big sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, Cina e Stati Uniti minimizzano. Cospirazione malata, basta un presidente forte, dice Trump. Per Pechino è puro allarmismo. L'attacco russo su un treno al confine con la Polonia, vogliono spaventare l'Occidente, dice l'Europa. La Casa Bianca parla di tregua energetica, ma mancano conferme ufficiali. Le tensioni nel Golfo fanno segnare una nuova impennata del prezzo del petrolio. Giovedì scade la proroga dello sconto sul diesel, fari puntati anche su gas e luce. Sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva contro il rischio di licenziamento per 2.500 operai. Bloccate per ore le strade intorno a Taranto, mercoledì nuovo tavolo governo sindacati. Il Papa cancella i tagli di Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali. Superata l'emergenza Covid, spiega la Santa Sede. Oggi Leone ha festeggiato il suo compleanno. Al via l'anno scolastico in 7 regioni, dalla Lombardia al Molise, Val di Taro assicura, si riparte con tutti i docenti in cattedra, ma i sindacati parlano di 200.000 precari. Gli Oasis a Roma il 29 e 30 luglio, l'annuncio ufficiale sui social della band britannica, annunciate tutte le date del nuovo tour che partirà a maggio da Glasgow. Serie A, nei primi due posticipi che chiudono la quarta giornata, vincono Roma e Como, Inter in campo contro l'Udinese per tornare in vetta, in diretta su Sky Sport 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
6: L'imbattibile Sigma, fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna al prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
4: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Sempre al tuo fianco!
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no?

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mare 2026. Con Papa Leone torna lo stipendione. Il Papa Leone ha cancellato i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Papa Leone riporta gli stipendi insomma all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, per Prevost si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 21 che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e i capi di castero della cura romana. Elezioni in Svezia, elezioni politiche colà, situazione comunque in ogni caso di estrema incertezza. Il futuro anche dell'Europa è pieno di punti interrogativi. Trump ha detto che per ora la Casa Bianca non avrà un portavoce la cui posizione è vacante dopo le dimissioni della Caroline Leavitt. Brasile, migliaia in piazza in diverse città a sostegno dell'attuale presidente Lula, candidato per l'ennesima volta alle elezioni previste per il prossimo 4 di ottobre. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento della pena per grazia presentata dall'avvocato del 72enne Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. La sentenza destinata, come sempre in questo campo, a fare discutere molto. Ex Silva, protesta dell'indotto, sciopero che si conclude quest'oggi contro il rischio di 2.500 licenziamenti. Il governo chiama di nuovo a riunione le parti in causa. Il petrolio, per vicende della guerra, supera quota $107 e prosegue il rally del prezzo del gas più 4% dopo lo stop dell'oleodotto dell'Arabia Saudita. Attenzione, Hilary Blasi si è sposata con Bastian Müller, il sì è avvenuto a Ravello, le nozze della conduttrice con l'imprenditore tedesco, con però una cerimonia riservata, e quindi gli interessati a questa vicenda sono per ora a bocca asciutta, non sanno nulla o quasi. Attese curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni, anche sui carburanti. Giorgetti dice che con il rialzo dei tassi deciso dalla BCE è importante tenere sotto controllo il debito pubblico, serve la fiducia dei mercati. Oggi l'ultimo saluto a Emma Bonino dopo la camera ardente, oggi è la giornata dei funerali di Stato per la Emma Bonino. Dice Antonella Mosetti: io sottolineo di spedire ad alcuni miei follower dei miei pensierini, vinti attraverso dei concorsi, ma di non regalare mai biancheria intima usata. Ah beh, la deontologia della Mosetti. Lo sport e il calcio: si è chiusa la quarta giornata con ben 3 posticipi in Serie A. Como-Parma 2-1, Torino-Roma 0-2, Inter-batte Udinese 5-3. La classifica: Inter e Roma 12 punti, Como-Lazio 10, Cagliari 9, il Milan è a quota 8. La pallavolo, i campionati europei maschili, l'Italia è impegnata quest'oggi contro la Repubblica Ceca. Finora ha sempre vinto. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore cieli sereni e sgombri da nubi su quasi tutto il paese, salvo per qualche isolato addensamento lungo l'arco alpino e in Sicilia. Nel corso della mattinata di domani, quadro meteorologico ampiamente stabile sull'intera penisola con il sole assoluto protagonista. Qualche nota di variabilità in più si noterà solo lungo le coste pugliesi e sull'estremo meridione. Durante la giornata assisteremo ad un incremento dell'instabilità su rilievi lucani, sulla Sila e nelle zone interne della Sicilia, con possibili sconfinamenti fin verso le coste ioniche.

0: Ciao, sono Gali e saluto tutti i ragazzi di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro il mio starter pack, prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna al prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni. Solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Sì.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.